0: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici Matin,
0: Christophe Zagaglia.
2: Bien bonjour aux téléspectateurs de Via Stella qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Ma barla d'Aguapog ou Dioudam, pour Contin, pour Kisara, Bal ou Imbordimar, et malgré tout Passadinou, Lima, Imontagne, Soudo, Mesion, ou Remoufour, Sado Yotre, Aquadim, pour Alès, et surtout, Indéoujan, Trueber, Solaltaro, Ka et Farao Galouzan, Préo, Dienere, Barlerem ou Diustudo, ou Nudizial, et Sarah Comboy, Lisandro Antonini, salut.
3: Salut, Christophe. Salut à tous.
2: Tu vas bien, Stamane?
3: Et bien, nous perdons comme un ben à rien.
2: Bon. Tu es à Radino, Camille Parsi, Kounoï, Père Onulisial et à Sétour, et pour un biscuit radio, je trouve Rome, à Pertesi, d'Autour et Dége, Sina, Nour, et Kou, Lisandro et Camille, à Fiancamer, au 0435, et Trentaou, et Bintiou, et Bintiou, et Potou, Tiou, Chéridrou, et Koumé, Ognor, Nonanter, CFM, et Viesté, la Ringrazia, Bidesse, Kounoï, et bonne matinade, so, Seyo Remietsu. Et bien, Rédroem ou Lisandro Antonin, et Principiem ou Souizia, les coups à Mossadi, l'agriculteur et Riman.
3: Na mobilizazione è seguita a Tainaia, cioè Bastia, passando Basarte e Calvi, con blocchi medi portati a Cigna e Bastia, che sono alzati, cagionando ingorghi davanti nei centri città, dopo pare cioè discorsati in prefettura di Ucismonte. Il presidente della Camera regionale d'agricoltura, Jean-Baptiste Arena, ha annunciato che una riunione si tenerà in urgenza a Marco Ridaven, nel Ministero dell'Agricoltura in Parigi. Un appuntamento per favore è la rivendicazione, fra l'altro, o piano di sostegno all'agricoltore dopo la sicchia e una pacca politica agricola comune specifica a Gorsica.
4: C'è un piano quasi di sicuro, in due è un strappato di affari, clause di revoyure, a noi a voir di va di maniera che l'inviluppo sia più importante. Abbiamo strappato di noi, va di via in un inviluppo che normalmente era riservato alla sicurezza, di essere aperto a tutti e mica che la sicurezza. Baladi che in Corsica 95% o 97% degli agricoltori sono mica assicurati. Voilà, questo era importante per noi. Dopo, per rapporto al fondario, abbiamo domandato che misure che oggi pesano assai nelle spalle degli agricoltori siano o sospese o certe piade in maniera più light, come si dice in inglese. E per rapporto al fondario che oggi non è mica mai strato da proprietario, abbiamo avuto sicurezza di bue. Una testazione di un mare di fabbare i dritti agricoltori che li puliscono questi luoghi e toccano di sicuro prima di questi luoghi.
3: Una zighia a dici a Mucinti Morisce assai l'agricoltore e con inquietudine maior a Cortanda, quella in nutrisce correttamente bestie, i costi sono di più in più alti e hanno un impatto di più pisio nella tesoreria. Lisandro Angeletti e Pecuraggio in Cargese ha una banda di 150 bestie e parello la difficoltà è soprattutto quella di produzione.
5: Ciò che mi inchiesta più sarebbe veramente ciò che si passa innanzi che il prodotto sia pronto. Abbiamo un esempio di un'attualità mia, avevo già l'aniele e begore a via da qui a poco, dunque non sono mica, son mica in luogo, non sono mica in un'altra esplotazione, perché lo scambio di posto per l'istadina, quando è di zona masciavole, devo far buttare i miei animali sopra la piazza, c'è la zichina, non c'è nulla mania e a zona di già che abbiamo obbligato di comprare un vino, di più, un altro, per assicurarmi che i moresti siano ben nutriti e anticipare gli avadi già, ci pensavo di già e che mi spaventa bene di costi, di tutto ciò che aveva bisogno per assicurarmi che i miei animali siano nutriti.
3: Ma i sindacati aspettano la risposta di aria, non all'aiuto dello Stato, non sul fondario in disaccordo, non a seguito di questa mossa da qui a questo appuntamento in Parigi. I sindacati devono scontrarsi su ben arrendiscani di Lodarc, in un comunicato a FDSEA e Giovanni Agricoltori e a coordinazione rurale, dicendo che la sua mobilizzazione non si biantarà mica qui, per parlare più a lungo di questa zerga dell'agricoltore. Jacques Philippe, presidente di ASFER e vicepresidente di Amossa Paesana, e stamane il nostro invitato di redazione da Sente Autore meno un quarto.
2: E in deo resto di l'attualità, crescita di Ubrezzo di carburanti.
3: E non ci sarà mica una calata di fiscalità nei carburanti, in tutti i casi a Cortanda. Emmanuel Macron l'ha confermato a Risera in inudiziali di France 2 e TF1. Il presidente ha assai parlato di sua attività diplomatica per prua da regolare crisi internazionale e assicurare i provviste in Pedro Lingazio di Avrancia.

0: Mika dall'aga i prezzi cresce in furia, ha promesso Capustato. Emmanuel Macron ha di nuovo annunciato che i mezzi militari erano mandati per proteggere un sito energetico in Arabia. Emmanuel Macron che scontra stamana a Ubap, Leon 14 giunge stamani in Parigi per 4 giorni di visita in Francia, tra Notre-Dame o Stadio Francia, passando da Lourdes sino a Metz. Prima d'appa pa Ubap, l'aeroporto d'Orly, dove lui si poserà verso 10 ore, direzione dopo l'Elysée, con capo a capo con Macron, poi un discorso in francese. Leon 14 andrà all'UNESCO dopo mezz'ora, in anzi una spassigiata in Icarugi parigini, cosa Papa Mobile, sino a Notre-Dame, compierà la sua giornata in un stadio di Francia, davanti a 80.000 persone, e poi una vigilia a 7 ore e mezzo. Una parola di sport, e a tipemo andando all'alta strada, con Aurélien Dunant-Palace, su sportivo in traccia di vaga scout tempo riferenza ai suo percorso midigo, partuto a rimano a 5 ore e calinzana sa facava verso Bavilla con 2 ore e quarto davanti a nanta sua previsione, quello che ha vinto l'ultra trail di Gorsiga di luglio e più che mai in edempi per soprana o tempo di François Den, e lui ha percorso l'alta strada in 29 ore e 46 minuti. Intanto può essere seguita a pro a maestra d'Aurélien Dunant-Palace andando al nostro sito internet dove un articolo completo va aspetta.
1: Veramente una bella sfida.
0: Una bella tipata. Detta.
1: Fare piano, ah.
0: Io mi chiedate. Gli è piano sino a Moscaglio. No.
1: A dopo, Lisandro Bulterani Informazioni a 7 ore con Camille Parsi. Udempo di stuanderi, tempo più o meno a Niula du in Bordimar e cu passadi in Ulima fermerà secco udempo in Belgio e in montagna su mesiorno, bulteranno la quadra di Impuralesca, soprattutto in Devugiantru e l'Alta Rocca, o Antuello fermerà debole in ogni luogo e l'imperatore fermeranno alte per la stagione, s'aspetta sino a 30 rai su mesiorno in Ajaccio, farà sino a 29 in Purtive, più 28 in Balagna e in Antorione o a Siaccio sino a 27 Rai in Deugentru e 24 Rai a Bunta di Ugabigur. Su Pedumanesa, badu tempo che sarà assai assolanato da Ordimare a Montagna, un scambieranno d'anto ed imperador e poi domenica tempo assai assolanato, cielo d'Urchino in ogni luogo e ed imperador saranno sempre d'estate.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Allez, restez avec nous un instant, c'est l'écho d'ici.

0: Ve konels, nantertje FM e viesté la setour e menoude, giandem ou dea droustaman e kou inostriti de Lucci et Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
2: Salude! Oggi si parla di qualcosa che tocca au gore, ou de adro. Anna orilla ci parla di sta pratica che li piace assai, anche se la vaggia certe urte a bai urte.
3: Ci bouge tout même, è mo i roli, parlemo. C'è tutto il mondo che si sente, non che par esempio ciò a di... Ou de adro, di una presenza, una principessa, una regina e tutto, e ciò la di... Ma mi da di mica per un cane se una regina... E si sbaglia e dice, perché mi viene come una regina, sono un cane, si sbaglia, che va a ridere, ma tanto è tutto pubblico. Pieno di mondo, come diceva spettacoli, e è mo appena, quando che gli parla tanto, gente sonne e parla, quando che va già appena a beura.
2: Ma di dino una gamba di anda a veri spettacoli.
3: Beh, di dì ben perché vediamo. E per esempio, vediamo i gustoni, vediamo i sorroni. Di ben, ci sono gente che fanno teatro, di ballo, ma ballano, ballano, non tagliano. C'è un lume che segue la persona. È impressionante, come faccio il lume a seguire la persona. C'è musica, e si mette nella punta i begli, e gira nella tua viaggio, i battenti, e un casca amica.
0: E cu deadro, cu pareti immaginazione in nostri idee luci, e un micro vous nous dit Marie-Elisabeth Ferrandini, inde qui n'est ben si. Le vendredi, c'est le jour de Terre et Onde et votre magazine de reportage, direction l'atelier d'un menuisier installé dans son village de Talazagne. C'est Jean-Jacques Vincenzi qui nous ouvrira les portes de son atelier entre 13h et 14h, l'occasion pour lui de nous faire découvrir son univers, de nous parler de sa passion donc pour la menuiserie qui remonte déjà à pas mal d'années. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h dans l'atelier de Jean-Jacques Vincenzi, artisan menuisier sur la commune de Talazagne. C'est dans Terre et Onde et c'est aussi en podcast sur l'appli ici RCFM après sa première diffusion. Dans un instant, au boule, Paul Tourquidouriani, son billet d'humeur quotidien.

0: que jusqu'au 29 octobre, vous bénéficiez de moins 20% sur votre contrat Santé MAF.
1: Comment ? Vous pouvez répéter ?
0: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat Santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
1: Un additif ? Ah bah non, alors je vais pas payer en plus.
0: Non, justement, c'est moins 20% sur les contrats Santé MAF.
1: Ah, génial !
2: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
1: Conditions sur maf.fr.
3: FestiArt et revient à Bonifacio du 1er au 3 octobre pour sa deuxième édition qui prolonge l'esprit de Musica Umongi. Trois jours de musique, de rencontres et de découvertes avec des artistes venus de Corse, de Méditerranée et d'ailleurs pour 6 concerts, 2 temps d'échange et 3 soirées. Rendez-vous à FestiArt, quartier Pisan à Bonifacio.
4: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
5: Ici matin,
4: Christophe Zagaglia.
6: Arengrese vede segono isso, set ore mezzo. Eberedro e Mulisandro Antonini per un udizial e ugalmo e bultadu dubba una giornata di mobilizzazione di un mondo agricolo in Corsica.
7: I blocchi medi porti dai acciugli vasti sono stati alzati in Asirata, cagionando di importanti ingor in centro città, ma capunando sull'agricoltore e sindicati è venuto a vrondo comune per palizza e conseguenza di assicchia e che è di più sostegno da parte di Stato per rapporto a Subiano Casi che prevede 1 milione di euro per l'agricoltura isolana allora che a Gamara regionale estima i suoi bisogni tra 20 e 30 milioni in Bastia. I scolari di un liceo agricolo di Uborgo si sono anche immobilizzati da usolato di produttori, una presenza di vende uso avena e quello dell'agricoltura fra eli Lisandro Raffaelli, studente di seconda annata.
8: È già importante bene noi di seguire, perché la bene siamo noi, e domani se non c'è più agricoltori non c'è più nonda. E oggi è questo che leva sul mistero degli agricoltori, siamo noi, e mica i viti, perché a voi viti lampano la sua esperienza nel mondo agricolo, e per noi è già importante di seguire oggi a fianco a tutti gli agricoltori.
9: Asichi, a questo contesto di difficoltà, con questa mancanza di riconoscenza d'aiuto, non vi scoraggisce mica oggi?
8: No, per noi no, perché abbiamo questa motivazione oggi di seguire, per la bene, perché nei 2 o 3 anni siamo noi. Noi, nei nostri edere, a fare un mondo agricolo. E per noi saremo sempre qui, per fare campo a questo mistero, lo vedremo sempre.
7: È una mossa che ha permesso di dare un appuntamento 30 di settembre in Parigi con lo scagno di amministra e l'agricoltura. I sindicati aspettano risposte chiare nante misure d'aiuto nante al fondario Jacques Philippe, presidente di Assafer di Corsica e vicepresidente di Amossa Paesana.
10: Aspettiamo più che a sa, e di importantissimo di Vassizente e di Vassigabi. Se non è ben su chi non siamo mai stati via da usare, oggi ci siamo mostrati uniti, sperando che la e io ho una sua esperienza, ma non c'è mica che la sia dilusa l'esperienza, perché se è dilusa di regola la fare come si dice di noi è in francese. Ah, ma è, se le gine stanno assente, secondo mercoledì si passa a che noi abbiamo le risposte che aspettiamo, concrete, la fare andrà. Se non abbiamo mica risposte concrete, la fare ad Alberto e Gaderuccio, questo allora è sicuro.
7: Ma oramai i sindicati sono in disaccordo nante a seguito di Samos, devono scontrarsi su Benari in discagni di Lodark, in un comunicato a FDSEA. I giovani agricoltori a coordinazione rurale dicono che la mobilizzazione non si pianterà mica qui per parlare più a lungo di azerga degli agricoltori. Jacques Philippe, che vi sentia di gestamane uno strimbidato di redazione da sente a autore meno un quarto.
6: E dopo a mese di Ziki, e risorse idrologhe isolani sono più che basse.
7: E a livello di riempimento di matralli sono di circa 27% in Corsica e di solo 17% in Piaggia Orientale, una situazione più che pessima, e che ne parlavo a qualche secondo fa, danni tamanti per il mondo agricolo che c'è in Zerga, di Capitana in Sicchia, l'acqua è di più in più rara, gira giusto appunto il tema, rimane il tema dell'emissione di redazione, pareci imbidati, Virginie Velutini di Via Campagnolo, d'altronde manifestato in Ayaccio per palizza sta aiuti troppo deboli, altro imbidato Cesar Filippi, il presidente di un gruppamento dell'albergo dell'Usteraggi di Corsica, dice che il turismo è lì di no patta di sta restrizione d'acqua.
11: Vera che comincia a diventare dopo 2 anni un problema, e taglio precisare che noi siamo accanto all'agricoltura, tutta l'agricoltura, l'agricoltura e il turismo durabile in Corsica, e quello che noi difendiamo è un binomio indispensabile, non si va a nuda se non siamo mica insieme. Quando vi ho detto l'acqua in un albergo che c'era,

0: c'est moi, Olga, l'artiste peintre. Pour mon expo demain, annulez tout. Je peux pas, j'ai Grand Frais. Je n'ai jamais vu une aussi belle palette de couleurs de toute ma vie.
1: Grand Frais, c'est 300 fruits et légumes disponibles chaque jour. Ultra frais et tellement savoureux. Régalez-vous, faites vos courses.
2: Grand Frais,
3: le meilleur marché.
4: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
5: Ici Matin,
4: Christophe Zagaï.
6: Autoreme et Zoom. Et bien, Redroé, Moulisan d'Antoni, Perunou, Dizia, Liazza, Gadil, Agriculteur, Incours, Gaibourt, Isos, Bluca, Dima, Isindiga, Diferman, Mobilizat.
7: Agriculteur, Isindiga, Tianova, Fonto, Gumun, Papaliza, et conséquence de la sequia, et qui est plus soutenu da parte du Stato, du Papa Retiore, Iscourtsat, in la préfecture di Ucismonte, au président de la Camara Regionale d'Agriculture, Jean-Baptiste Arena, a annoncé qu'une réunion de Sitinara in urgence, Marco Ridaen, au ministère de l'Agriculture, in Parigi, un appuntamento per favore e so rivendicazioni l'agricoltore un sanno da a contità solo di una discorsata dice Jean-Baptiste Arena che renuava una risposta.
8: Settimana che viene di sicuro culeremo per aspettare risposte. Posto che manda tutto in Parigi sti due giorni e che noi e ma mica gula discorre in Parigi. In Parigi e ma gula per avere risposte. Ancora certi negative ma risposte. Dopo di ben di risposte chiederemo le nostre responsabilità, ma io non ho mai rigusato a mani desi qualche sia, dunque oggi lo Stato ce l'ha pas umano, noi guremo, chiederemo le nostre responsabilità dopo, quando rivaleremo di Parigi, se l'affare ci gombene o no, non tapparete i soggetti e forse chi ci sarà soggetti in due affari si sbucheranno subito subito e da questi soggetti in due affari pieranno un mese o tre mesi, per esempio, ho fatto di discorre dentro un piano speciale di ABPAC per agorsi.
7: Ma i sindacati sono in disaccordo dentro a seguito di questa mossa agricola deve non scontrarsi stupendo in discagne di Lodarc in un comunicato a FDSEA i giovani agricoltori e a coordinazione rurale di Genucchiaso mobilizzazione non si piantarà mica qui per parlare di più a lungo di stazzare degli agricoltori Jacques Philippe, il presidente di Astafer gira stamane il nostro invitato di redazione da sente in podcast quando voi volete.
6: E dopo mesi di ziki e risorts e idroli che isolano e so più che basse.
7: E a livello di riempimi di madralli so di circa 27% in Corsica e di solo 17% in Piaggio Orientale. Una situazione più che pessima, che ne parlavo qualche secondo fa, Dani Tamanti, per il mondo agricolo che già in Zerga, da usolato a presidente dell'ufficio idrolico Vanina Chiarelli Luzzi, ha annunciato una capacità di 15 milioni di metri cubi in più da qui al 2030, ad cui 32, scusate, con la creazione di tre matralli di l'acqua e di osadopro. Ne parlavamo in dell'emissione di redazione di RCFM a rimane da ascoltare quando vi volete a nostra della ici RCFM.
6: O Gardenale Bustiglio in via di un Parigi il cu o baba.
7: Leon 14 giunge stamani in Parigi per 4 giorni visita in Francia dopo parecchi scontri politici. O papa andrà in carruggio con questo papa mobile sino a Notre Dame, compierà la sua giornata in stadio di Francia davanti a 80.000 persone per una vigilia a 7 ore e mezzo in questa delegazione papale Wescudaia Chupa Gorsiga François Bustillo che ha rimesso un cheque di 3.600 euro all'ufficio pubblico dell'abitato di Acapa in un quadro di un partenariato cifrato di faraggio scorso tra la socio diocesano Pacampa in pace e l'OPH e precisione di suo presidente Anton Ortoli.
9: Prima di tutto voglio ringraziare la socio per Campa in pace, tutti i donatori e tutte le persone che hanno partecipato a questa bella iniziativa. Allora, questi doni ci permetteranno di rinnovare un primo alloggio in Ajaccio, non a Rocade, ma per poter accogliere e tornare una famiglia che ha bisogno. Ma per ora l'operazione tocca tre paesi, Ajaccio, Bonivazio, Codia, ma non si ferma mica qui. L'idea di poter allargare questa bella iniziativa ad altri luoghi, secondo i bisogni e secondo i doni raccolti. Allora oggi è un'azione concreta per rimettere l'odio a disposizione di famiglie.
7: Detti raccolti da Patrice Roubaud.
6: Induristo di attualità, Grisci di Ubrizzo e Garburanti.
7: E non ci sarà mica una calata di fiscalità non tra i carburanti, in tutti i casi a Cortanda. Emmanuel Macron l'ha confermato.

0: Sodeccio Rinalta RCFM, un noti dialetto che ci è presentato da Alexandre Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Una prova attamante all'alta strada, Aurelien Dunampalas ha fatto casca o tempo riferenza in 27 ore e 29 minuti, ha percorso con una gelo 160 km, con scarto e più di 2 ore all'alta quello tempo riferenza e François Den, e lo ha percorso il GR20 in 29 ore e 40 minuti. A mobilizzazione dell'agricoltore e dopo parecchie discorsi in prefettura di Ucismonte, il presidente della Camera regionale dell'agricoltura, Jean-Baptiste Arena, ha annunciato che una riunione si tiene in urgenza mercoledì davanti al Ministero dell'Agricoltura in Parigi, ma i sindacati sono in disaccordo con la seguita di Samos, si scontrano d'altronde sto ben in Assemblea Generale in Scane di Lodar, in Bastia. E dopo mesi e mesi di sicchie e risorse idrauliche isolane sono più che basse, il livello di rimprime di Madralle è circa 27% in Corsica e di solo 17% in Piaggia Orientale, una situazione più che pessima, come ne parlavamo qualche secondo fa, con danni tamonti per il mondo agricolo che già in Zerga, da usolato a presidente dell'ufficio idraulico Vanina Carilli Luzzi, ha annunciato una capacità di 15 milioni di metri cubi in più da qui al 2032, con la creazione di 3 matrali. Il cardinale Bustillo in viaggio in Parigi, Cuba, a Leon 14 giunge stamani in Parigi per 4 giorni di visita in Francia dopo vari scontri politici. Il Papa andrà in carruaggio con la Papa Mobile sino a Notre Dame, compierà la giornata in uno stadio di Francia davanti a 80.000 persone per una vigilia a 7:30. In questa delegazione papale c'è Uescu Daiaccio, a Corsica di Giamo, François Bustillo, che ha rimesso un cheque di 3.600 euro all'ufficio pubblico di l'avvisato di Acapa, in un quadro di un partenariato cifrato di faraggio scorso tra la Socio Giucesano, Pagampa in Pace e l'OPH, una somma che ha permesso di rinnovare un appartamento sociale in Alzu di Leva in Ajaccio.
0: Alexandre, adesso proprio difficile, io penso di fare casca sa pro a Richoute, forse di l'alta strada.
2: Forse con il Dragon de B, penso così, no, adesso più che difficile.
0: Penso che ad avirma per qualche tempo.
2: Penso io, ma sapete, i tempi riferenti così sono fatti per essere soprannati, quindi bon. Diciamo gli stessi, no? Insomma, 2 mesi fa, diciamo gli stessi pa François Den e Fatavina.
0: L'abbiamo visto e cascato.
2: Dunque, bon, mi daremo. Bon, speriamo che nous aura un corso.
0: E d'altronde, diciamo tutti i corsi che sono appassionati di trail, di cominciare a podarsi a pensare a qualche entrenamento da poter ripiare su score. Ma bon, adesso è difficile.
2: Attipparemo tutto io a punta ai ricordi. Sì, bon. Di appena più corto, ma con la contatto. Dunque,
0: Alexandre, vi ritroviamo in 10 ore.
2: A 11 ore, après, Arthur.
0: A dopo. L'insieme di Agorsiga sarà oggi e domani in verdi, passo venere, potremmo ritrovare una giornata uccelli niulati, in cui qualche acquata possibile, soprattutto verso la Piaia Orientale e Agastaniccia. A lungo andare di giornata diventerà più bello il tempo, nella parte estrema di Opumonti e un nord punente dell'isola. Il vento eluf soffierà da Livanti a Livanti nord di Livanti, assai moderato fino a dopo mezz'ora in Cismonti. In Pumonti si rinforzerà tra dopo mezz'ora e il principio desiderato, a livello di temperature a un massimo ritroveremo tra 24 e 27 gradi in Antaguaci, insieme di settori isolani, 20 gradi in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: 10h04 sur RCFM, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et cette deuxième heure d'antenne, on en profitera pour retrouver d'ici quelques instants notre invité du jour. Ça sera Marie-France Edmond, qui est chef de chœur au conservatoire Henri Thomasi à Ajaccio. On aura l'occasion de parler donc de ce concert qui sera organisé dimanche en l'église Saint-Antoine d'Ajaccio sur les coups de 17h. En partenariat avec l'association La Marido et puis nos Girandoloni du jour. On sera en direct du côté de Bastia avec Valérie Franceschetti sur le port. Plus précisément, on parlera, je crois, si j'ai bien compris, d'un club de plongée. Aino Corrida pour débuter cette heure. Soyez les bienvenus.

Alors oui, c'est bon ça. Cominciamo con un grano a Penarosso a 100 inci e io finisco a 180, 240 di maniera che volevamo essere il più liscio possibile quando avevamo la nostra dinta nanto sta pulito e questo che rende che fa la vinizione di uomo o di aborto che non avevamo. Allora dopo quello ad Agambia qui siamo nato un castagno vecchio per arrivare a questa maria, quindi questo vecchio d'aule che aveva denuda posta per fare la restaurazione, quindi questo mi ha abbassato una dinta naturale di maniera a mantenere il colore d'origine il più possibile, quindi questo non era mica dinta, ma è vero che non una borta nuova su interiente ci mandano appena più fosca perché il castagno d'origine comunque è chiaro e facciamo sempre appena questi colori appena foschi per questa e il colore tradizionale che girano nei paesi. Secondo niente, in noi, tutto c'è di tutto in noi, ma a più parte, quando abbiamo porte finestre o persiane, ci mandano un colore appena vosco, che si assomiglia al castagno in anso, che era dinto. Allora, per esempio, ribiamo l'esempio di Stamari, questi, donc, abbiamo denuto nei boghi di tavole di castagno, donc, si assomiglia, come tu puoi vedere qui, a Maria d'origine, ma ci sono i pezzi rossi, come o Roberto e tutto, ad essere obbligati di partire non tanto un castagno nuovo che è abbastanza più bianco e tanto questi già cercato di valere una dinta per assomigliarsi a questo castagno perché bon, a forza invece da quel castagno non è quasi più per piccoli affari, per i bano, per piccole borte ci sortiamo, ma bon, beh, per esempio il coberto che è grande, che fa un metro per 60 di largo on a du bio abbastanza per poi lo arrivare a allora c'è da dire di nuovo che ha recuperato a fur e a misura che si montiamo in isola a dire a man che mora ora di nuovo che ci aiutano che ci chiamano guarda di smontare questi travi e tutti questi allora è vero che quando voi si recuperate sono sempre vali e voilà per fare questi e così ci si impresta poi faccio un culo intero perché sono vecchi mobili tradizionali di noi questo di una maria o rezzinca che ha al minimo come da 150 anni forse anche più sono tutte mulure che sono state fatte a mano dunque mi faccio piacere di là li torno una nostra vita a questi mobili tradizionali perché bon i vemo di no ma i vecchi mobili stanno i vecchi mobili a maniera che è stata fatta in anzo da caudo in noi di arrivare due tre mobili donc in tavagno che erano stati fatti da Giulio Bernardini che è Bogonici e che dirà di noi bancalare avanti se pas di là di Oganta ore e ha dovuto subire di arrivare un mobile che l'ha eu avato elle tanto quoi donc c'è sempre un bar di a una nostra vita a questo mobile che è stato in taglio una persona una da Inca che mi ha chiamato per arrivare a lui, ben, ha arrivato come lo giorno di maniera che lo stiano il più tradizionale possibile come l'era stato fatto all'epoca. Ieri mi è arrivato, ha scambiato di sicuro perché ben anzi Gusti, per esempio, sta Maria Gusti è stata fatta tutta a mano. Noi abbiamo fatto le mortese e i denon con le macchine e anzi è vicino a Daiolo e una sega a mano. Dunque era più assai più manuale che ciò che ne avevamo avuto. Donc, Berg, c'è un piccolo scambiamento. Ci appena i dubbi, sta mère Agusti si può arrangiare perché era comunque in stato, ma a causa di noi di Ribian e Gerchiuna, non si può più fare nulla. C'era più lavoro, c'era scambiato tutte le pezze. E donc, on va più a bene di dare due pezzi di legno vecchi a Meida Fragili. Balemi o corpo di Rivane una nuova sempre con gli stessi muri lui gli stessi mulure ma tanto è berga di consigliare di più sta fare questi di arriva quando lo si può arriva a ciò petane proprio a vecchia che lo si una mare una scancheria un placard per un porto ma quando lo si può ci la fare appena avrage gaiente ben se non d'avere qualcosa antico lì perché di auguri che parla chi bene di a casa di bobone o così o quella ma quando non si può questa allora di un affare che ha visto
più spesso ovviamente arrivano con tutti i mobili, bon, forse il gusto di uno di noi che ha fatto, e poi c'è appena tutto il gusto di campare i mobili che lo gira nei vecchi gas e avrà di paese, perché bon, questo è noi di un affare che arriva in appena dove i giovani, i violini che arrivano i gas e di cacare di uaboni nei paesi e arrivano piano piano le scende ciò che c'era dentro come lo era, guarda. Tutto ciò che tocca a legno, che lui sia miniserie di vore, che lui siano persiane o alboni, finestre o porte entrate, dopo tutto ciò che tocca dentro, posso vai isolati, all'usantico, noi, questo non c'è mica. Se si vende di cliente in noi, e tutto ciò che di mobile cada vista a casa, che lui sia mobile tradizionale, ma se no di noi cugine, allora le cugine a gente si lanciano più non tanto qualcosa in moderno, è finita appena l'epoca non vediamo se cugine in castagno tinte appena vosche, ma ci rimane con tutto appena le cugine, rimane appena le scancerie, le scale. Quando c'è i piani come nei paesi c'è assai piani a culo, arriviamo con tutto che chi scale e sempre di queste maniere tradizionali come le erano Lenzo e si adatta come lo giuro ai vecchi gas e gorsi. Allora nei Gidan, a niente di un cliente di chi c'è, noi diamo il nostro avviso di provvisionale ciò che consigliamo, ma di quanto quello che c'è e ma che spesso di va assai a fare i moderni. Allora di sicuro è legno, ma di mica legno come vogliamo ben sa come sta meglio o come sta fuori, facciamo i colori, facciamo tante cugine, facciamo assai lac di una dinta appena speciale, facciamo assai affari moderni, non c'è niente, fanno tante internet oggi, ci mandano due idrati e può evacuare, può evacuare, può evacuare là, a misure che hanno nelli. Penso che c'è amore, mi ha fatto questa parola, ma di a pagina d'odio e dove ci adattiamo a un mondo di agente, ciò che li vogliono. È finito dall'epoca, noi anche loro dicono a Borta è così, enfin, cercano anche a capire, tanto, mi giocano a Borta e anche loro vi giocano a Borta. Oggi a Borta, no, i clienti discutiamo, gli vediamo un piccolo insegno di a Borta perché gli vedono ciò che la nave è. Che lui sia una borta, una cugina o tutti i lavori che noi vediamo, oggi a niente vuole nuovere ciò che adesso è una borta botta. Pressa di troppo, come sempre. E oggi questo di noi è un problema, ci siamo resi conti che oggi diciamo, ci aspettiamo due mesi per avere una borta a strafare, e a niente diciamo, bon, no, non possiamo mica aspettare. Allora che l'industriale quando è poco mandato si sa che si comandano PVC a lui facendo aspettare certi orti tracé e 10 settimane e questi tanti aspettano e non anche là o in paese è più complicato aspettare 8 settimane o 10 o forse dei orti in cui ci sono che hanno aspettato ma pare che oggi dicono andiamo a bere qualche siaccio. Allora penso che io anche là oggi siamo tutti nella stessa nasa. E bon, e così dopo un po' mica forza niente in un'asta o a parte, ma bon. E noi è meglio così di avere appena di travaglio d'avance perché bon, i tempi oggi sono complicati e ce la riconoscono. E donc bon, ma è così, Chelou d'impu il va, è di una fabbricazione artigianale, ne parecchia forse va genoa a mano, e donc chelou d'impu il va, per fare la farina, non si può mica sempre va di voria. Alors certi orti avemo, ma tutto là non si può mica sempre essere ne a voria di a niente, perché sono pressati, perché no, il nostro lavoro, ce la faccio come lo giuro. Donc se lo giuro una settimana per fare tal mobile, tal la persiana, ce l'ho una settimana e basta. Un po' mica vola in due ore.

0: sigape tutti quelli che ci credono.
1: C'è stato Rigoni, hai parlato dunque di tutto il mondo ha visto Baba in corsa che ha parabolta e diviso tutto quello, hai avuto ritorno di Ushbrawai o...
0: Allora, è avuto ritorno in un senso che non ti ha trovato gusti che tutto il mondo ha trovato magnifico e stiamo anche questo non ci era non da dire dopo ritorno di Drawaio allora mi ha risposto al mercato di Agadedrale, quindi ci hanno chiamato d'orno, ci hanno mandato au mercato, quindi spero che la verremo. Se non è ritorno, bon, è vero che è Nadia Chuino, che noi siamo in Castaniccia, ma ritorno a Drawaio spesso non dirà, se non è sul mercato gusti, noi mi risponde per cercare da venire. Allora lui aveva a mano des coupes d'anglais per montare le borte di maniera tradizionale. Quindi si faceva con un tagliolo e un martello e mi passava queste molure di rite e le aveva le coupes di maniera a 40 giri per maniera a poter costruire questa borta. Allora si preparano così piano piano. È una prima gruppa che si mangia e si vede che è mortesa gusti e questa che ci vuole andare a precisione perché di un dia raso e mi va dalla straberta non ti attraversa non si trova donc o due non di maniera precisa in noi di poterle montare e di un dia a misura che non avevamo uscito per fare questa borta. Allora, per fare tutti questi affari gusti manuali, lavoriamo assai, bon, taglio le martello, per fare tutte queste inserghe, queste gruppe e tutto questo. E ho dovuto sempre un piano la mano per arrivare l'angolo, per fare tutti questi affari gusti. Sono stato appena a Luz Antico per arrivare a tutti questi affari gusti. Sinon, e dopo si è retta a mano in per fare tutte queste gruppe e a fare gusti. Allora, il legno spesso è il castagno, il lavoro di castagno, il guascio in per fare taulini e a fare gusti. Spesso il castagno che lo usa per portare entrate, i mobili e tutto quello, la gente è qui in corsa che piace il castagno e così. Ma ho avuto in di lavorare anche appena là, Rigiù, che è contro conoscenze tradizionali di Gui e bon e malheureusement appena di legno d'Avriga per miserie di Vora dove di un legno quanto che tane va e che cerchiamo d'avere di nuovo a buon patto per cercare di vendere la forza come lo giole. Io a niente qui sono assai liato a Gastagno perché siamo bon, in corsa che Gastagno è sempre stato Gastagno soprattutto noi in Castaniccia ci mandano assai se le Castagno Gorso allora non avevamo a Pinuccia ma è assai complicato perché tra tutti c'è un aumento ben su troppo forte per ciò che noi bruciamo in Corsica dopo c'è anche una storia di legno secco questo è una storia batto che ci vorrebbe mettere in piazza comandiamo Gastagno il nostro fornitor che viene sovente di Francia malheureusamente e di Italia e così donc, dopo è di un'altra fuori gusti che di Udrawaio di l'artigiano che fa che si può assumere ciò che le vuole noi con i colori con le maniere di lavorare ma il Gastagno è vero che dice che sta con un legno o primo legno che ha niente di umano no? E ha cresciuto beh, appena come tutti i materiali nel mondo usano di girato ma è vero che nel legno è molto assai crescita abbiamo cercato di mettere in piazza non una montazione di noi malheureusamente siamo appena obbligati di fare così di noi penso che tutti siamo cresciuti appena i nostri berezzi ma mica a uguale di Agulada di Amadeira prima e bon cerchiamo di sortire appena così fin di sempre la morte di un nostro lavoro di eccetera faccio che certe orte ieri passiamo un giorno in più non c'è un lavoro ma finalmente è morto qualcosa a un cliente che gli convenia non possiamo mica avvidiare la spesa non c'è questo e per questo che oggi dei artigiani diventa appena complicato perché ci dovremmo più non c'è i brissi che

che non pratichiamo, infatti. Di tutto quello che tutto qui è l'ora anche un'ora di miniserie o di gigosta sei più caro che è già niva, che lo sia l'elettricità, che lo sia il materiale, che lo sia non tanto importa che una dan o la abbagamo dan tanto già niva o gli abbagamo quasi o più. Donc non tanto una dan cacciamo sempre le stesse affari, ma oggi ci ha costato due ore di più e on travailliamo mica due ore di più in furia e on fait mica ibris si due ore di più caro. Donc è vero che diventa appena complicato oggi di ridroare se dentro gusti e se mo penso enfin per mo bert appena berso un ibris e gusti sta mi gisa traivo anche l'ora che ne avevamo disco di montra di noi gusti che ne ben si come avevamo se mo un ibris se mo gare e se mo mica gare e sempre sta fuori gusti di voilà o cliente in noi c'è le gelo l'usidro o secondo in noi e così che noi cerchiamo di lavorare di continuare a fare il nostro lavoro senza mettere il nostro lavoro da canto di ecco a Borta si va così on a ma mica va l'astrimente per vincere più io so di questi gusti il lavoro è questo costa tanto anche a essere appena meno gar o a cercare di arrangiare tutto ciò che noi vogliamo ma il lavoro è il lavoro. On a dit à Mika avant on travaillait ou pe dit eh ben tu vas tout mettre au gar ou non ou travail sinon tu vas chercher fort. Comme on parle d'un soit dit sobra tout ou tous à befan que n'avait moins tout au nous à sa manière et sobra tout ou zéro dit l'artisan si vous voulez qui c'est le géant client et ben je l'en d'aber et l'autre chose répond à Zodian mais je les aiguilles c'est le géant problème ino parce qu'à comment couvrir si je la réponds des impres d'une manière à essayer d'imprégner qu'au client. Je le mica dire du va tout sous travail du gusti avoir au grand prétinoa il est comme l'industriel non sinon c'est ramon industriel nous sommes artisans nous rural et donc ci me dit des segues pour les clients pour les clients qui viennent nous en cours pour dans conseil pour spanali di un'altra maniera io penso.

buongiorno. Sei un Camilo Pasquale. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buede via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: L'Arcugi in RCFM in cu Ponte Lustro.
1: RCFM Didi Austra.
0: Allora, a giù smintigato di dirla, ma c'è di nuovo la possibilità di scriverci, se non avete mica il tempo, pura volontà di chiamare e di parlarci, potete iscrivervi nella nostra pagina WhatsApp 0495 32 22 22, e fa radio dunque un messaggero, di dice radio, Lidia Radio, in cui piacere il vostro messaggio. D'altronde, mi navego a Wacky, il 22 di settembre, dunque tre giorni fa, c'è Gian Migheli che ci dice, chi perché, ora mi navengo, parlaiamo di sigareccia, di asichia a sigareccia, e Jean-Michel ci diceva, ci scriveva in da canzone che l'ha scritto Amato Avalilla, parla di sigareccia. Ecco, dunque, se non vogliamo appena riparta nanta sta parola qui di sigareccia, di asichia, sarà un gran piacere. Se Amato ci ascolta di noi, ci può chiamare, bella sicura, e parliamo appena di sta canzone Avalilla, una bella canzone dal Trondi, e mi pare che c'è Giuseppe in Vizzani che ci raggiunge da qui a qualche seconda. C'è Giuseppe, buongiorno.
2: Arturo, come state?
0: Siamo in forma per l'ultimo giorno di sta lunga settimana in RCFM. E voi?
2: Tutto va bene.
0: Bon, beh, allora, no. È il più importante.
2: Allora, mi ha parlato di un ciclico lunario. Stanotte cambia la luna. E già per ora che torna da sti 14 giorni a essere senza acqua.
0: Ah, per chi? Ci sarebbe un fenomeno.
2: La luna, se i primi giorni che contano, eh?
0: Yeah, bon, beh, vi daremo, non siamo mica. Non lavoriamo mica a Meteo France.
2: No, ma d'accordo, ma avresti sti 28 giorni passati, e beh. Era così, a luna ha fatto quello tempo e si continua vecchia. Non è mica senza conseguenze, attenzione, ci sono gli agricoltori, non piove mica, voglio ricare.
0: D'altronde, on la zogo o Iase, se avete ascoltato le edizioni di giornali da Rimania a Mezzogiorno, il nostro collega Olivier Castel ci ha portato una testimonianza in dei giornali di un ortolan, mi pare che veniva piuttosto di un spelunca lì a Mone, che ci diceva che era la prima orta in due, ha passato un'estate così, pareva, non l'ha mai vista un'estate così, Era difficile di mantenere il suo orto e di poter vendere i suoi prodotti in una qualità buona, perché c'è asichia, c'è il caldo, riveniamo sempre alle stesse discussioni.
2: Arturo, state attenti, tutto ciò che si passa quest'anno non ho visto. La maggiore. Tutto ciò che si passa quest'anno, il quotidiano, abbiamo mai visto, noi altri, come diciamo, i anziani, abbiamo mai visto. Dunque, c'è qualcosa di cambiato. Sul giovanotto qui che fa l'orto, deve essere lo stesso caso che a me, e mi vado tutti i giorni, c'ho la piatta di ciò che può piantare, di preferenza, è meglio mettere sotto un albero. Un broso brucia tutto, attenzione, è un affare che non si è mai vista, dura di poi tra 4 mesi.
0: No, ma in più è pericoloso di già per i passionati come voi o Iase, ma è pericoloso di no per tutti quelli che campano di sto mestiere.
2: Esattamente, ma io dico sempre mi piegno che sono talmente appassionato, ma io sono mica piegna, chiamo ritirata, l'orto lo faccio per piacere, domani ci vendiamo legumi, c'è gente di due cantoni qui che sono contenti di bene, che è sano, che sono legumi, che hanno gusto, che in dei commerci questo non trovate più, pomidori sono acqua, d'accordo, ma quello che ha da mangiare, quello che ha da vincere la sua vita, che ha da mangiare con ciò che lo raccolta, più basso è del edificio, attenzione. Io quest'anno è formicolo, sono giunta via da Soprana, ma ci ho sofferto 3 anni, tutto ciò che ho piantato l'ho mangiato per formicolo. Dopo questa idea qui, che mi è venuto un capo di volle l'acqua galla, e di lampalla sotto le tecche. Ed è così che è un migola, io sono tranquillo, ho zucchine, ho carote, ho tutto ciò che non aveva più per 93 anni. Anche per consigliarmi come principale, io mangio io stessa, diciamo, ho trovato 42 anni in Parigi, in dialogo, amo ritirata, ma mi piace, soprattutto io, mi piace a mangiare a roba buona e soprattutto mi piace mica a perdere. Io un legume, l'ho detto 20 volte, un legume io gioco sappia perché non è mica marciato, gioco lunga sapella. Se la terra non è mica stata ben lavata, se non è mica abbastanza messo giù, gioco sappia. Vedete, voglio dire, per questo che tu, i risultati veramente ho avuto legume 90-10 tutti gli anni, malgrado cambiamenti di clima, malgrado senza acqua, malgrado su sole che brucia. Io sono andato con legume la mano alla sera, chiamo passione, quando mi può cacciare nemo, vedo quello lì.
0: Si capisce bene.
2: Perché chi, io qui ho una amica, allora i pomodori come so, tutta maniera che non si può fare nulla. No, non sono mica d'accordo. No, si può fare qualcosa, ma ho cercato, capisci? Io so così, ma in tutte maniere li vendono nei magazzini, so che li vendono, ma io so che ho pianto, voglio sapere perché non è mica marciato.
0: Io capisco, capisco. Dopo, voilà, l'hai mudita di già di non desti missioni, ma c'ho tempo, c'ho... Come a dirti bene, Oiasè, un giorno che comincia ad essere difficile pare lui,
2: è così, che volete che vi dica io? È così, io so così, l'altro lo facciamo a maniera, non posso mica cambiare, ho 81 anni, già cambiavo, vivo anche in Parigi, allora picchiate la passione gaia, vivo anche in Parigi.
0: Mi penso.
2: Ma ciao, ciao Arturo.
0: Oiasè, mi ha fatto piacere di passare la settimana in Covosco.
2: E a prossimo bovinite sarà sempre la stessa passione di chiamarmi.
0: Il piacere e la passione sarà spartuta. Vi ringrazio, Oiasè.
2: Vabbè, buona giornata.
0: A presto, buona giornata.
1: RCFM Didea Ustra.
0: 2:15 nanta RCFM a Pasqualina solo pa accompagnarci un ci laghetti solo ci metteci pur pa dunque intervenendo in delle missioni ci potete di non scrivere via a pagina WhatsApp.

Salut da Pasqualina, l'Anter CFM, mi pare che c'è la gattisola in cui Simon Guerin, allora penso che c'è ma fa una piccola siesta da qui a poco, e tanto se noi vi dimmo una chiama, vi piaremo con gran piacere, ma c'è ma lunga appena l'Anter CFM, allora ci allunghiamo e ritroviamo Petro Santo Galfucci in cui umano so.

0: Umanuzo di Petrusanto Guelfu Cilanta RCFM.
1: RCFM d'idea Oust.
0: Amanda a ritrova in Furiani a Chantal, buongiorno.
2: Buongiorno Arthur, è un bel chiamato, ma visto a sente,
0: eh? Ah, ma, no, ma pari anche chi a principio ha chiamato una urta, ieri.
2: Ha chiamato io le voci, tu che sei bassa.
0: Ah, ben sicuro.
2: Con voi sì, ha chiamato una urta.
0: Ma ricordo.
2: No, ma va, oggi c'è una maniera, vede, che tu che ci sera.
0: Ieri, perché è avuto un piccolo problema allo standard, ma tutto è regolato, dunque ora ci potete chiamare. Come non c'è.
2: Vabbè, Artur, adesso voi ci vede per tutto, a RCFM, vabbè, ci sentiamo per tutto, questa mane, quelle riga, vabbè.
0: No, ma gli va tutto lavorare questa settimana.
2: Vabbè, tanto
0: no,
2: meglio.
0: No, ma un piacere, un pari manco travaglio quando vengo qui a passare una piccola stonda con tutti gli amici di Didea Ostra, dunque.
2: Sicuro.
0: Bon, come andate dopo un tempo, Chantal?
2: Vabbè, sono faticata, ma tutto va bene.
0: Bon, tanto meglio che la continuessi così.
2: Sì. Allora, buongiorno a tutti, Beh, che vuoi ai nostri amici. E parliamo di due espressioni.
0: Sì.
2: Allora, sono che stava con i siti questi di Gemma, cioè ti segui di Gesù come l'aglio.
0: Come?
2: Come l'aglio.
0: Ah, come l'aglio? Ah, d'accordo, è vero che l'aglio.
2: Ma ti fa sempre come l'aglio, l'espressione l'aglio intesa. Ha detto allora, voglio dire, a di Austria. No. Dopo, che ti segui di Amaro come Ovele.
0: Ah.
2: Ovele. Sapete dove io vele? Le piel.
0: A Divi Lavranca non conosco manco la parola in francese.
2: Ah, le piel. O vele, già parli di decide, si tende a cantare un pegadu.
0: Ah, è una parte di un gruppo allora, sarebbe una parte di appartzone.
2: Oui,
0: a sapete, avevo principiato gli studi di medicina, mi sono piantato.
2: c'ho pure la fare, hai ragione. Mare come pele, questa è dolce come un mele, questa
0: conoscite.
2: Voilà, dolce come un mele, perché sia che è bravo, che è, voilà. E quello che è amaro come un pele, perché sia che non è mica da moncio, non è mica bravo, non è mica...
0: Hai già capito.
2: Un pele amaro.
0: E dove ti trovi queste espressioni?
2: Dove ti trovi questa espressione? Una è a Pieremo,
0: E d'accordo, impieghetti, ma bene, tanto meglio.
2: Questa è una perina a paura.
0: Ah, il è très peu recommandable.
2: È conosciuto. È tanto da moncio. Due nomi allora. Iergali, sapete che li sono Iergali?
0: No.
2: No. Voi siete giovani, vero, ma io sono vecchia allora.
0: No, non c'ho mica di così.
2: Parecchie parole che dicevamo dei tempi. Io tanto a cavallo, Iergali sono i brunicati. I brunicati conoscete? I brunicati. No?
0: No, mi dici in onda così.
2: I brunicati sono... è more, i bruni. Voilà, i bruni e i brunicati c'è un ensemble i brunicati, sono un ensemble di bruni, che sono nell'orti, i brunicati. I brunicati.
0: In cunaci allora, si scriveria in cunaci.
2: I brunicati, ga, e dopo di e i.
0: D'accordo, ci vorrei.
2: Brunicati, scrive non soltanto, ma parlato i brunicati, poi tutti il mondo li conosce, poi si decidono sicuramente. Allora, a vacca si sia in curi piccoli. No. Ma comunque.
0: No, manco gue, oggi non ci sono gomica.
2: Ah, sì, no, no. Allora, non parlo di papà. Perché sia che gli inculi piccoli, perché sia che gli acciucciato, questa capite?
0: Sì.
2: Acciucciato, se si sa vedere, acciucciato.
0: No, no. Ah, oggi mi...
2: Aspetta, acciucciato perché sia che accupì.
0: Ah, accupì. D'accordo.
2: E a croupi, vede, non te so due rombe,
0: so due rombe. Io ho capito.
2: Allora, e si chiama in culi piccoli, acciucciato, ma allora si impiega questa, perché sia che ti ha acciucciato, quasi di culo in terra, direi.
0: Non so mica vezzo a essa così, ma tanto.
2: No, allora, i gerli. Ah, oggi
0: vi
2: un
0: ciarietto, no, no, ci vorrà quantunque di più per contrariarmi, vi rassicurerei quantunque.
2: Boh, state attenti, perché si la giubiata dei gelli, i gelli sono i gabelli.
0: D'accordo.
2: Quando capisci che si sputa dei capelli,
0: d'accordo,
2: i capelli sono i gerli, si dice così,
0: i gerli, la tignasse, allora piuttosto la tignasse, no, sarebbe piuttosto
2: i capelli, abbiate una manata così e abbiate dei capelli che sia guida un cittadino che è cattivo e gli ha così per i capelli.
0: Hai capito il senso?
2: Hai
0: capito il senso?
2: Boh, non è un po' maristo, c'è gente a rito.
0: E c'è sei mondo, tanto meglio d'altronde, perché non abbiamo animo.
2: Boh, allora non è un po' maristo, un cestino.
0: Un destino?
2: Un cestino.
0: Un cestino,
2: un cestino sarebbe come una curbella, una goffa. Questa conoscete, una goffa? Una curbella, una curbella, dove si mette un pane, si mette nei legumi.
0: Una piccola sporta, allora,
2: come una sporta, ma un cestino è come una curbella, più grande.
0: È un petit panier, un po' traduce.
2: È più grande, altro che petit, più grande, tu grande è compagnie.
0: No, perché è una vie, ma enfin, la vie, ma giusto appunto per spiegare che era appena più ciugo che una sporta.
2: Ah,
0: che voi mi dite che sarebbe più maiore.
2: No,
0: allora,
2: no,
0: la
2: no, un destino è più grande. È più grande.
0: Boh, allora...
2: la cuffa è un destino, è un panier da. No,
0: per fare i gomiti, per esempio.
2: Per andare a cercare castagne, adesso è un coso. Ma un cestino, vedi, una curbella più grande che ci mettiamo nelle pomade dei vecchi, dei tempi. Ora non esiste manco più, ma un po' di magia ci facciamo che serve, vedi?
0: D'accordo, Bon, ma fa, disgraziamenti, so affari con un sadopre ne guagi più, disgraziamenti.
2: No, sempre nei certi paesi, vedi, mica per tutto.
0: Ma fa, la maggiorità, quantunque, penso mica che lì. Ma fa. Vi ringrazio, Chantal, per tutte queste parole e espressioni.
2: Allora, alla prossima, se Dio vuole.
0: È stata una bella domenicata, a presto.
2: A beggi, saluto a tutti.
1: RCFM d'Idea Ustra.
0: Allora, andiamo a ritrovare Simon Petro in Campile, in Monte. Buongiorno.
3: Salute, saluto a tutti gli amici di Idea Ustra, quelli che stanno attenti come sempre. Allora,
0: Arturo,
3: a me oggi è un gran piacere perché io per conto Cantalina l'ho già avuto, ma io con saluto anche ella. Ma io non l'ho mai avuto, allora è un piacere rispetto a questo momento.
0: E beh, è un piacere spartuto allora, e benvenuti in delle missioni,
3: Eccoci, mi sarà giù tanti parola, o poco cos'ho. Eccoci. Allora, comincerà giù perché quando si dice oggi è molto besto.
0: Qualche...
3: Poi no, è mica. Oggi in casa è molto besto.
0: C'è pas la grande ambiance, qua.
3: Eccoci, no, il politico in generale so, è moglie. E moglie tanti ne fame e buda. Perché noi anzi donni e vanno con comodissimo.
0: Noi siamo sempre contenti, ma i doni appena.
3: allora io oggi siamo zitti un dimmi un'onda perché è molto bene.
0: Hai già capito.
3: no, ma
0: Non, pas ma gagne, effectivement.
3: Fait-il bien.
0: Non, vous autres, vous mettez en tête. Yé, ben là, c'est là, mais. Fait-il bien, dis-le, quoi.
3: Ecco. Eccoci. Dopo un'altra espressione. Quando chi non è provvita, quando è la capita, face stasi la sua vita.
0: A pudetti ripeta per piacere.
3: Chi non è provvita. Quando è la capita, face stasi la sua vita.
0: Ah, è bella questa qui.
3: Sapete ce che
0: vuoi? Che sono parecchie espressioni idiomatiche quando ho fatto gli studi corsi in corti, ne ho visto tanti e tanti. Disgraziatamente non ritrovo più i miei documenti.
3: Allora, questo qui vorrei che sapevo approfittare quando è un'occasione interessante.
0: Così presente? Dopo un casca mai più.
3: E non casca mai più, e non tanto estasiato, allora che poi hai avuto l'occasione.
0: Ecco.
3: Quando lo giuria.
0: E ciò a dire che penso che possiamo parlare per la maggiorità, ma tutti quanti noi siamo, c'è accaduta di un piano, di approfittare di una situazione da ospitale, ora chitando, è vero.
3: La situazione ha pulsato che non è mica pulsato, e dopo può essere che si regretta la vita, ma è andata così.
0: E ci ingrandisce appena ci arriviamo, cresce, queste situazioni qui.
3: Sempre quanto volte la gente sai. Eccoci. Allora, anche un piange, manco detta.
0: Quando zio piange?
3: No, a chi un piange?
0: Ah, a chi un piange?
3: Manco detta.
0: A chi un piange a manco? Vi sento appena da lontano, e per questo che vi faccio appena ripetere, mi scuso, ma...
3: No, c'è un vero, ma vi cinco appena ho detto io. A chi un piange a manco detta.
0: Ah, a chi un piange a manco detta.

0: preoccupazione con i giusti.
1: Hai già capito, hai già capito.
0: E così. Vorrei che ce la. No, la vita certe volte ce la piange per avere ciò che mi viene.
1: Mi scuso, ma quando vuoi dire piangere, parlate di verbo se plaindre.
0: Pleurer,
1: non, ça me da consente. Non, parce que, voilà, non. Parce que, bon, se plaindre, c'est dit, c'est plutôt sous l'agnassi, hein. Donc, quoi, piangere, ça me da consente. Non, parce qu'on capit autant, mais, ah, ouais, j'ai capito.
0: O più è più grosso e a chi un piagne, come i giucci se non piagne.
1: No, ma
0: quando hai bisogno di un servizio, qualcosa che mi viene, ce l'andà a piangere, che certe volte dice, ah, io non ho mica l'altro, ce l'andà a piangere.
1: Hai già capito, sono stato obbligato a piangere per ottenere questa affare qui. È vero. E t'avete, così, ma ho un po' di filosofia oggi, ma è vero che certi orti, disgraziamenti, cioè aggiungeni a questo punto qui per avere qualcosa.
0: Ma è vero. Anche pure per i vostri riti. I vostri riti che vengono. Se non andate mica a piangere, non l'avete mica.
1: È vero. Ecco. Osimo, mi ha fatto piacere di fare la vostra conoscenza. Cioè,
0: aspettate,
1: mettici...
0: faccio un'altra, se abbiamo tempo, pure la dammo ghiaccio, lo userò per la sua vostra, lì.
1: Allì, vabbè.
0: Allì. Posso che si di l'epica di Evindemia, vai di a sapete che quando si goglie rua, o di ONU ci assai macchine per coglie, per fare Evindemia, ma nei tempi fa si faceva sempre a mano.
1: A mano,
0: e restava assai ua, non tu.
1: D'accordo.
0: Restava assai gaspe ua. E quelle che restavano li chiamavamo i raspolli.
1: I raspolli?
0: I raspolli.
1: D'accordo.
0: Lì.
1: Dunque, erano i gaspi che firmavano non t'ho voluto.
0: Dopo i vendemmi, voilà.
1: Ho capito.
0: Andiamo a fare. E certe volte non mandavano i miei proprietari perché autorizzavano, e li avevano corso per elli, e noi con i raspolli facevamo 100 litri di vino, 50 litri di vino, vedi? Cioè, chi restava?
1: D'accordo. E ti va appena di vino, o Simon?
0: Io faccio sempre, tutti l'anno.
1: E beh, fatti bene.
0: Vuoi fare anche quando passo per Custine? Vai un caso, non ne vedi mica, ha detto.
1: Come?
0: Due un caso, non ne vedi mica.
1: Ah, io ne bevo appena, se lo volete. Sempre in comoderazione, ma ne bevo appena.
0: Vedremo a Fonfontino la mattina.
1: In cui piacere, l'appuntamento è preso.
0: No,
1: allora, prima di piacere. Allora, a presto. Vi ringrazio, a presto, è stato un piacere, a presto.
2: Un piacere. RCFM Didea Ustra.
1: Lorenzo in Piazzole d'Orizia, buongiorno.
3: Salute.
1: Come andiamo, Lorenzo?
3: Tutto vabbè, come dice la vostra compagna che è davanti a voi. Sono fresco sotto i castagni, c'è peggio, eh?
1: Penso, è vero.
3: Allora, saluto a tutti, ben inteso, quelli che sono passati, quelli che hanno passato. Allora, mi face piacere di parlare appena con voi. Hai una piccola storia con Tampo, qui a Furia, a Resta, sempre ridicola, questo mondo, e mi arriva appena ogni tanto. Un c'ho mica come c'ho racco Junghi a un mica sbagliarmi, perché sennò un'analisi appena complicato. Allora ci dovemmo, mi sentite?
1: Sì, vi ascolto anche.
3: Allora ci dovemmo tanti anni fa in Piazzole, nel mio paese, è una storia vera.
1: Sì.
3: E così a sera si mangia a sera. Siamo in pieno inverno, in tempi di luna, una friscuna, un freddo, un coso, no? Questa si passa e sono due amici che mangiano insieme. E all'epoca dove non parliamo, a sera si va sempre a Beggia, per i paesi. Mm-hmm. E dice, qua ci andiamo a Beggia, devo dare, devo andare, c'è sempre quello caffè, c'è sempre un fogone inceso, c'è sempre quell'acqua vita. E se ne vanno un del vicino a bere un caffè. Allora entrano in un luogo, un fogone francese, un lume poco, bevono un caffè e dopo come

0: d'abitudine, e spesso, allora, appena la Covid deve scavarci, appena, allora, fuoco avanti, freddo a redo, finestre mezza aperte, mezza rotte, fai un ne parliamo, e bene, un tempo d'andarsene. Ma l'acqua vita poi non era mica parlato che un bicchiere, ne erano parlati parecchi, perché come lo faceva un freddo, e ne giuria parecchi. Un primo va la per le scale, ma un freddo un vecchio, quanto a me c'era anche appena il cotro, casca per la scala, e giunge in fondo. E quando lo bianta qua giù, via, caccia un rilogio di un ecco, e guarda l'ora. Allora la strada qua su dice, non hai mica bisogno di guardare l'ora, non ci hai messo tanto per farlo.
1: Avanti allora, di conto. Ma avanti di conto, io c'è un paese che segui.
0: Era vero, una storia vera.
1: Ah, una storia vera in più.
0: È una storia vera, l'uomo è cascato per la scala, aveva un ilecco, il villuto, ha cacciato un orologio, ma un orologio a risa e chi è lo voleva avere se un orologio era rotto.
1: Ha già capito.
0: Ma quello l'ha detto, oh, non hai bisogno di guardare loro, non ci hai messo tanto per farlo. Come per dire che ci ha fatto conometrare, cioè non hai mica misurato un tempo che tu ci hai messo per farlo per la scala.
1: Per farlo, perché se ne è cascato, hai già capito.
0: Ma quella persona l'ha detta in vero, come per dire, non hai bisogno di guardare la minuta o l'ora, che non ci hai messo tanto per farlo a scala.
1: Vergo.
0: Ecco.
1: Ah, so epiche.
0: Ah, sono storie antiche, ma vere, sono storie vere. E parecchie affari che rivennero in mente, che sono state conte, sono storie rigole, ma spesso erano vere, erano storie vere.
1: Sì, bella sicura. Bon,
0: perché tanto i scaloni e le scale non erano mica come quelli allora.
1: Ah, no, no.
0: Vi strappate ancora un collo, come lo si dice. Allora, è accaduto spesso che gente caschino per le scale, malorosamente accade anche qua, ma dando, e dopo diventavano storie ridicole, e diventavano nei nostri paesi.
1: Ma ridicoli, mica può darsi di risa, diciamo, così, come lei ti dite a principio, è meglio a ridere che a piangere, dunque, anche sa che ci sono finalmente tutti questi storie.
0: Yeah. È come un'altra di un paese, cos'ho, non so mica troppo, ma c'era un sumire che gli era morto e tutto il mondo è andato a fare l'interio sumire, che ci rianterranno. E dopo un moracaro per finire l'intera ha fatto la canzone un'altra morti un sumire. Ma era la storia vera, conta dalla canzone. Come era morto un sumire e come lei ha finito la sua vita.
1: Allora c'è cantè tipo darsi.
0: No, non lo so mica bene.
1: E d'altronde, pa fa appena lì, a posto che stamane è muovato vince a due piazzi per un concerto di Gian Camillo Pasquale all'Albor, sì, da qui a poco, non ti uso dischetto, c'è una canzone che parla di un sumire?
0: Non è mica questa, d'accordo.
1: Ma voilà, pa dille, mommo.
0: Usumire in Corsica ha giocato per fare parecchi affari.
1: E di già per spiazzarsi e per portare la roba, per portare i pani, per portare sai affari.
0: Di già quando si trova quelli ritratti antichi nei paesi come in due me, che l'acqua era nudasso, era un chilometro da un paese e un paese che era nenzo ai Biazzole era 2 chilometri. E tanto giuria usumere tutti i giorni per fare la pia all'acqua e i pochi ritratti che luce in Corsica a Ubiù si vede sempre una persona anziana con un bagnolo con le secchie con usumere che acqua perché la più parte erano le onne che trascinavano l'acqua con usumere, non erano mica l'uomo andavano a zappare, andavano a occuparsi di castagni, gli animali e usumere era la vittura gorsa di tempi. E dopo sono giunte le mure, ma le mure erano piuttosto per i mulattieri come un moraccaro, un moabone, chi tanto se ne giovano come i camion d'ava, come lo si dice, non è mica arrivato in un'altra storia, ma gli è appassionante. Mi si pare che, Arturo, mi si pare che a un momento, forse mi sbaglio e poi meglio che mi sbagli, ma mi si pare che con tutto ciò che lo si passa in questo momento, quando guardo la televisione, come lo si dice in francese, ha visto un'emissione che mi è piaciuta assai, mi scappava quasi l'ugento, che la persona ha detto: o trattore non posso più toccare come i soldi per fare il bene. Allora gli ho piato i movimenti oi e riprincipi a lavorare con oi perché non posso più fare il bene o trattore. Ma se vorremmo così, se non arrivano a qui, non avvenire così ancora qui.
1: Avec la radio, on l'a pris comme un pied,
0: parce que quand on monte à New York d'animali, è vero che è bello e buono l'uso antico, ma quando l'elicottero decolla un viaggio che c'è più di una mezza tonna di roba, e la giovatura anche due mure, e quando tu gli in punta si suvato, e quando lo vende l'elicottero suo non ti ne vola. Ma ne mai unge, forse perché vedo che l'affari ingattivisciano e diventano più difficile per ogni famiglia. Penso che tutto il mondo è tocco.
1: Tutto il mondo è tocco. Tutto il mondo è tocco.
0: Pastore Cosò e agricoltore Cosò. Penso che qua ne ungiamo tutti, così mo tutti pari.
1: E in de assai filieri c'è radio, non tocca mica solo l'agricoltore. Dunque, è vero che penso che la società oramai è concernata da questi problemi qui.
0: La società è concernata e la vita diventa più difficile. Quando lo ci vediamo in dicendo che ciuria pugia, sai, van furia, laura in furia, pianta in furia, nacqua con cannone, nacqua con idoniche e compagnia, parliamo appena di agricoltura perché diamo passione di campo con l'agricoltura. E quando è Gugava, ci giovano e uane e si muovono a sede. A un momento dato ciuria aveva avanzato con ciò che ci mandavano. Ma giuria che anche quelli che sono davanti a noi, giuria che l'avessero avanzato a tempo a ciò che li ci mandavano. E questa che ci ho raggiunto a capire nel mondo della vita. E che hanno aiutato ad avanzare più in furia che a un fuoco d'olio. E a un momento, e in ogni momento, dove un fuoco d'olio un po' più severità. Io penso che, penso così, dopo ognuno pensa come lo vuole, e ne mai ogni donna zappa quelle zappe. Ci so chi ci fanno sempre appassionati, li sento tutti i giorni ed è un piacere di sentirli, ma per poi campare come li mandano all'uso francese non è più possibile, o è poco possibile, o si campa male.
1: On l'a pris comme ça, torna, mais bon, vidaremo comme ça n'a pas ça l'affaire, mais parawa s'ingattivisce vraiment comme l'a été dit à Dino, donc quoi. Ma non la preghiamo mica. O Lorenzo, vai essere obbligata a far passare, la parola che ci appena di mondo sempre da reto. Vi ringrazio un po' vostra chiama e poi vi dico a presto. E buon coraggio, in dei vostri travagli.
0: E abbeggio a tutti.
1: Abbeggio la re.
2: RCFM di Idea Ostra.
1: Non sento, buongiorno, Inaiaccio.
3: Buongiorno. Arturo.
1: Sì.
3: E stiamo andando a Isamele. Andiamo a pensare in corso con Isamele.
1: Sì.
3: Perché in certe volte, certe tornate, in vittura si tocca nella secca a secca. Hai capito?
1: Sì.
3: Boh, io parlo di cose di Aseppo, ha detto tutto ciò che ci vuoi, ha detto, ma i formicoli alla Ravenna, i formicoli vanno, io gli ho fatto i terrazzamenti di casa, vanno a 5 a 10 metri sotto terra, e ora in carcere, in cantina, andavano anche più profondi. Non pas trop acqua, non pas trop così, la decisione, dopo quella più profonda, e dopo da quando, un anno, due o tre anni, andò lontano, non gli prego che parente, eh? Hai capito?
1: Gigi.
3: Oui. Perché i formicoli sono speciali.
1: Ci ha detto spesso di Asepo, ma è un fenomeno assai complicato, è un po' lottare contro questi formicoli.
3: Ma sapete, sono in terra a 3-4 metri, quindi io ne faccio terrazzamenti, e facendo l'autoroute. Hai capito?
1: Sì.
3: Si
1: vede
3: che va, è così.
1: E la natura, dopo va.
3: È la natura che va così.
1: La natura sarà sempre, penso, di più forte che l'umano, dunque, bon.
3: Io capito, alla volta ti capito, un regolo, un comico, No, non mi capisco, dico, papà, che mi canterà la gente, e ci siamo capiti.
1: Ecco, odio santo.
3: Vogliamo una storietta. Non tanto di essere i cantini nei paesi, piccole varie che andare a pigliare l'aperitivo un sabato, la domenica, e bere acqua vita, cognac, rune, lì un po' di tutto. E allora dice, ma tu mi parli sempre della luna, la luna, è vera la luna, avevo tutti i veri, ma e c'è piacere io per tutti già che si chiama lui, che si chiama Paolo, che è Francesco. Ma dice tutti i figli non mi vedete mai a sé. Hai capito?
1: Sì.
3: Chi vuole le aghi? Si vede che chiedono i fiumi e a terra e la luna. E riviene. Ma dici tutti questi fiumi li svettere come a dire oh no mi devo fare nudo non uccidere e lì c'ha è portato qui so.
1: No, per raggiungere appena ciò che lo dice Lorenzo, giusto non su voi, ma è vero che sono storie che ci portano appena di riso in bocca e in capo di noi, dunque ci faccio piacere di sentire tutte queste storie qui che traducono di noi appena la vita dei nostri paesi tanto, dunque.
3: A volte non è più, a volte sono molti vivi, manco ne va non ti arrivi, calchi uno di questi, contra qui, che è estroverta, ma c'è poco a fare.
1: Sì. Ecco. Giassanto, vi ringrazio, per la vostra chiama, per questa piccola storia, vi prego una bella domenicata e poi a presto.
3: Allora, grazie, io sono fatto gatto.
1: Riposatevi bene, allora, un pietti mica risichi,
3: Come dici, buon weekend, fate un buon weekend.
1: Una bella domenicata, un buon weekend.
3: A cassare le figlie.
1: Le figlie?
3: Le figlie, attenzione, Ricette, venimi.
1: Vi ringrazio, Giassanto, una bella giornata.
3: Ciao.
1: Arrivederci.
2: RCFM d'Idea Ustra.
1: Miga Dominici, Scuola Gursa. Nanta RCFM e da qui a poco ritroveremo l'informazione.

Quella corsa di Michele Minici in Anterci FM è un bel omaggio di noi a sa scuola, ingaggiata assai, impegnata assai, dunque a lingua corsa e a questo progetto di immersione. Intanto vi propongo di ritrovarci giusto dopo le informazioni che vi narrano da qui a 5 minuti, a 3 ore, in cui a redazione d'Erci FM, abbiamo visto che Gian Michele Doccana ci ha chiamato, che lo richiamessi pure giusto dopo le informazioni, così potremo scambiare appena insieme. E poi potete di nuovo chiamare per tutti quelli che ci ascoltano e che vogliono intervenire in delle missioni. Intanto ritroviamo un gruppo Coscienza in cui una canzone che di nuovo un omaggio di un figliolo che parla a uso babbo, e ritroviamo a bella voce, una bella seconda di dunque Simon Paolo Verandi per il gruppo Coscienza.

0: 15h sur RCFM. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'actualité avec Clémence Gourdon-Négrini. Bonjour.
1: Bonjour Arthur, bonjour à tous. Au lendemain de la mobilisation des agriculteurs, une union syndicale déjà scindée. D'un côté, Via Campagnol, à la Mossa Paysanne, à la Chambre d'Agriculture, la MSA et la SAFER, qui ont mis fin hier au rassemblement dès l'obtention d'un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de l'Agriculture. De l'autre côté, la FDSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale qui refusent cette rencontre si la ministre ne traite pas elle-même le dossier. Ce matin, ils se sont mobilisés devant les locaux de l'Audarc à Bastia, puis ils ont bloqué l'accès à la DDTM avant d'y obtenir un rendez-vous qui vient tout juste de démarrer. Une action qui concerne uniquement l'indemnité compensatoire de handicap naturel, l'ICHN, précise Joseph Colombagne, le président de la FDSEA de Haute-Corse. Selon lui, son calcul pour les agriculteurs corse est 30% inférieur à ceux du continent. Des soupçons de corruption, de surveillants et de violences en réunion à la prison d'Ajaccio. L'affaire est jugée depuis ce matin devant le tribunal correctionnel. Trois des quatre prévenus, Julien Alessandrini, Michael Carbogne et Jean-Paul Zagne, sont présentés comme appartenant à l'une des 20 bandes criminelles qui sévissent en Corse. Le quatrième, l'agent pénitentiaire Sylvain Houvette, est poursuivi pour complicité de violence et corruption passive. Il est absent à l'audience. Manque aussi des images de vidéosurveillance. La défense avait donc sollicité le renvoi de cette audience. Mais la présidente du tribunal a suivi le parquet et rejeté cette demande. Et puis on pensait que François Daen était un ovni. Aurélien Dunant-Palaz, lui, semble venir d'une autre galaxie. Il détient désormais le record du GR20 qu'il a battu ce matin. 160 km en 27h29. C'est plus de 2h en moins que le précédent record que détenait François Daen. Son épopée est à suivre sur notre site internet.
0: Merci Clémence. Vous avez peut-être une idée pour le record du GR20 féminin à présent ?
1: Une idée de la durée ?
0: Non, de peut-être un projet plutôt qu'une idée.
1: Du plus long, si vous voulez. Du plus long et de la plus essoufflée à la sortie. Ça, je peux.
0: Mais c'est bien trouvé, ma chère Clémence. Le retour de l'info à 16h.
1: À tout à l'heure.
0: À dopo. La météo en Corse pour cet après-midi et la nuit prochaine. La Corse reste en vigilance verte aujourd'hui et demain. Cet après-midi, le soleil sera souvent voilé par des passages nuageux. En Corse du Sud, quelques rares averses sont encore possibles à la mi-journée, notamment sur le Sartenay, l'Altaroc, le Relief et la région de Porto Vecchio. En fin d'après-midi, le temps devient plus sec avec le retour de belles éclaircies, même si quelques nuages persistent. En Haute-Corse, le ciel reste également légèrement voilé avec un soleil parfois moins éclatant. Côté vent, il soufflera de nord-est, est à nord-est, modéré par endroits, avant de faiblir en fin de journée. Dans le Cap-Corse, le vent s'oriente à l'est-sud-est en milieu de nuit, tandis qu'il reste modéré sur l'extrême sud. Les températures maximales seront comprises entre 24 et 27 degrés sur la plupart de l'île, jusqu'à 28 à 30 degrés dans le sud-ouest et l'extrême sud de la Corse du Sud. Il fera autour de 19 à 20 degrés sur le relief. Et puis, cette nuit, quelques nuages apparaîtront en soirée. Le ciel deviendra bien étoilé et généralement dégagé. Les températures minimales varieront de 15 à 20 degrés sur le littoral et les secteurs les plus doux, tandis qu'elles pourront redescendre entre 8 et 11 degrés dans l'intérieur et sur les zones les plus élevées.
2: RTFM, d'Idea Ostra.
0: C'est mou d'Eritone, Idea Nostra, émissione d'Idea Ostra, et avemo o piacere di ritrovare a Angiulo, in Pontiale. Ti saluto, Angiulo.
3: Oh, Arturo, salute, e saluto a tutti. Ma prima di parlare di un baba, non faccio nulla, no?
0: E perché faria qualcosa?
3: E dopo a lavorare, dopo aver accolto con gioia l'anno passato un Papa Francesco Naiaccio, è stata una giornata magnifica.
0: C'erati, Angelo, mica.
3: No, sono mica possuto andare. Oggi di noi gli torno un giorno che conta, e che conta per i cristiani. Per la venuta di Leone XIV in Parigi. E poi si sa che a Dara Gorsa e a Dara della storia, a Dara Gorsa e a Dara della storia di a Dara Gorsa, a Dara di Ghana, si mischiano di voi un secolo VIII, quando che migliaia di Gorsi hanno migrato in Roma. La storia dice che dopo un figliolo ici di si immigrati corsi è stato eletto Baba coup, un homme di Formose, corso d'origine di Vivario, astoriese, un corso durante il suo pontificato si trova di un dilemma tra sta vera che c'era tra i guelfi neri e i guelfi bianchi, era così, attendo. E gli è stato avvelenato e dopo la sua morte, un corso, l'hanno straziato d'arma, è stato cacciato di sua tomba e divulgato post mortem. Bon. Dopo l'hanno ancora scappato. E a volte so di Boricerca, di Stéphane Bern, storiano Francoferrand, dopo un temps Lorenzo Serpentini. E come ho parlato di chi? Quarto Simon dei tempi di Alaurera. E pur si oggi si va a quei trattori del passato, i nostri campagnoli per coltivare i soviade laurano, i sosolchi con un arado i primi arado in legno c'era sempre in punta una punta in ferro chiamata a umera. Sta punta in ferro era beato usorco e era sempre con un braccio in legno chiamato a vertiga che un campagnolo guidava l'animale due maglie di voi bon, poi si cade arrivando perché se ogni 4 euro un litro di mazut di giselle ci si può. Bon, e poi si sa che si appassionati come Domenico Franzini, direttore di un museo di Agroge d'Ampugnani, che di ogni riunione la radio ha il suo nome. Allora, in lingua ceta la radio era chiamata l'Ordigne, in San Lorenzo era chiamato Uncegio, e dopo c'era la radio i Casagoni. E poi nel Rustino la radio si chiamava la Marcio, l'Armaccio. Bon, e poi ciò che è strano è che la radio di Castagnice, senza di stessa origine, si assomigliava un poco alla radio di Ubumonte, di Neboi, che si chiamava la radio arabesco d'origine saracino, sicuro. Bon, dopo si sa che un terreno erbiciuto di quello che è coperto in macchia li si metteva un fuoco per pulirlo e tanto il terreno era osciato o lei bruciato e se lo c'erano le raghe era dicimato lì cacciano le raghe e poi un terreno mica travagliato era un terreno vergine o gru. E si sa che una terraona è sempre ricca di su e di dericcio, però. E insomma, cioè, fa attenzione che un su fresco di cavallo, di allina, può scalare fino a 70 gradi e può anche mettere un fuoco si abbaia secca. Allora, dopo si dice una terra posta di una terra coltivata e a maniera di un terreno coltivato a prima volta. Dopo una terra annuale che è stata legata un riposo due anni e una terra di regione di un terreno che è stato un riposo due o tre anni. Bon. Dopo c'è dopo i terreni erano di nuovo assuati dall'animale, legano un animale, l'animale in un terreno e l'animale assuano. E poi una terra una ha sempre una sua quantità di materia organica arricchita, sicura, dalle batterie e dai lombrichi. E poi si veggia a rotazione di colture e si piantava a luserna pianta leguminosa che dava assai azota. E poi dopo la crescita di popolazione della pianeta e aperta da un secolo di genove c'è un aiuto ambientale in grassi chimici e aveva dopo l'ingra si chimi nesima torna l'ingra si chi bene lo do petrolio siamo sempre preso petrolio e poi siamo fatto un bilancio di l'ingrassi chimici hanno si ingrassi chimici hanno bruciato la nostra terra e danneggiato le riserve d'acqua di Giorgia di Idogia e messo in pericolo la salute dell'umanità. Avevo una poesia, una bella poesia di Gian Paolo Codaccioni e salutiamo Francesco che è stata scritta dopo la guerra di 14, bon, tra le due guerre, diciamo così. E tanto i corsi hanno migrato assai verso il continente e c'era poche recce per travagliare. Allora dicono così, è la Corsica che parla, eh? La Corsica si lagna, partiti da nostra isola, pinandè di tutti in Francia. A Vale, con viaggio un grandato e viaggio vado a scuola, ma due e te trovo su coraggio a lasciarmi qui sola. Non mi coltivo a benimmo, so tutto in salvighida, in salvadighida. Ma deria sempre brutti se fossi netta e pulita e forse è da paura che li vigasche noi iti. Allora, voltate nelle vostre case e per piacere, a vi prego, e se vi coltivate da me sarà meglio che l'impiego. Che Cristo n'abbia con voi che quanto n'aete con me. Vedendomi in questo basso, un volete che mi lagni, qual è chi pulisce la livi e netterà i castagni, che un ciaglio più che becci, come figlioli e compagni. Qui un vi mancheria nonda, si voi vussi di garbate, e ponevi urano, un fagiolo e i badati, ma fassi tutti staffari, se riste troppo stimati, chi se ne fossi coltivata, n'avresti ancora da vende. Non mi mancheria bene né brammesti a bulenda, ma se bon mi travagliate mica, manco io un po' surrende. Oriente, chi m'ascoltate, ditemi se le bugia, ricca e bella come me, in due cineseria, ma un vale a zifulanne, quando vuoi un vole veie. Se buon volete sente, tenite forte l'imbraga, pueriste e ubane, e così non avete che blaga. Ora tanto vedo be boi, cabu vage e cabu vaga. Ecco la poesia di Gian Paolo Codaccioni, magnifica.
0: Magnifica, magnifica. E poi belletta di noi.
3: Ecco per voi Artur e alla prossima.
0: Alla prossima, Angelo, vi ringrazio, a presto.
2: RCFM d'Idea Ustra.
0: Il tempo ci permette di salutare Amato.
4: Saluto Artur e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come andiamo?
4: Saluto a Angelo, sempre così e preso negando.
0: Dove devo andare allora?
4: così bella poesia che l'ha detto.
0: Ecco. Chi ci contetti, amato, oggi?
4: Allora, abbiamo parlato di Avarilla.
0: Hai inteso allora ciò che dice Unanzi? Tanto meglio, voilà. Dunque c'era Gian Miguel Dominici che ci scriveva, unisciti forse?
4: Giovanni Miguel.
0: Ah, un babbo di Miguel, d'accordo, e un zio di Romain.
4: Jean-Michel di Giovanni Miguel.
0: Voilà, dunque, d'accordo, donc, c'è sia la canzone che l'ha scritto Amato, a Valle la parla di Asigareccia, ecco, dunque era appena.
4: L'ha già sotto
0: all'occhio,
4: l'ha già legge, così dopo parliamo di Asigareccia.
0: Allez, andiamo.
4: Da sotto lo arachino di la vecchia si careccia, si può sentire un cantarino, canzone quanto un'entreccia, su luogo, beato, a Varilla si è chiamato. Ai tempi andati, o radaglio quanto io ava, si muri da nuculati, a castagna si ingradava, tanto era mondiciotto, ogni luogo era corto. Se mudata altrimenti, nei suoi muri rinfrescati, musicante la gioiante, di passione impastati per fare una casarella di musica a Varilla. Su luogo predestinato si cantava, si uggerava, l'antenato era portato, o sovarso la siava, si odia e ne rinasce, non nega due tracce, di corso stranieri, di più nome a Varilla, ci vengono ore interi sotto una buona stella per creare canzone, sia ambiglia o due cantone. A vecchia si careccia, face fronte a temporale, per cullarne la manesca e saltarne le ribari, per portarne a bandiera, sempre resta e più fiera. Eccoci.
0: Ecco.
4: Sta a Varilla, di Michè, che mi ha domandato di scrivere.
0: È un luogo, di voi?
4: È un luogo, dello si trova a si careccia. E di questi che lo veniva a registrare la sua canzone e fa la sua musica.
0: D'accordo, gli ha fatto il suo studio qui là,
4: un bello giorno mi ha detto sarebbe che tu mi scrivi qualcosa non stava lì là. Non ha detto né sì né no, perché non si sa mica se la vanno o se non bene. Un bello giorno cullava ad Abruenda a Vira e sono passato davanti a Varilla e mi è venuto questi villaggi qui
0: e così dopo ho scritto di già permettitemi ma ho amato, è magnifico la canzone, Missa di noi melodia è magnifica, ciò che ci dà una magnifica canzone.
4: Eccoci, diciamo, assai domandata di
0: noi. Sentiamo a Romain Dominici di noi in Drento.
4: Ma è il cugino.
0: È un cugino, io sono stato in corti in cui Romain all'università.
4: Di facoltà insieme.
0: Eravamo in facoltà insieme,
4: Per esempio, non so mica se può conoscere a Manesca, a Bahulla a Manesca.
0: Non da chi veri in cui qualche sia che è manesco,
4: si può dire che questa persona così è manesco, quando lui, per esempio la persona si sbroglia, ma quando lui si coglie si piglia a manesca. Quando lui si coglie o che lui si rasca si piglia a manesca. E, per esempio un luogo è largo, è lungo, una persona si mette una vicino all'altra, per esempio se fossi tre o quattro, e si gulla a manesca, così si lamenta a fine di un luogo, si lamenta a un termine.
0: D'accordo.
4: Così quando possiede in cima, se un luogo è largo, si è obbligato, arriva là e regola la manesca. Sapete che quando possiede in cima, un luogo è stato corto, non ha più bisogno di abbassare. E si può dire di no. Io sono in cima a Manesco, una persona che ha fatto la sua vita e ha più di 90 anni, in cima a Manesca. Si può impiegare in questo senso così.
0: D'accordo.
4: E così.
0: Interessante.
4: A Varilla gira una sicareccia all'epoca è stata fatta in 18. C'è mercato un'altra bizzariscia.
0: Il tempo di guerra. Sortita di guerra.
4: È stata fatta tanto in 18, ci stavano l'antenati di Michè e dopo è venuto Michè e non ha fatto un studio per registrare.
0: Un bello luogo d'altronde.
4: si doa in paese di Abarada.
0: Ecco
4: ci be a Pavarilla.
0: Ma vi ringraziamo, moi, ma tu così fai mon campa appena io stri log, io stri poesie, io stri scritti. Ah, ma tu ne m'a profita, così, bon, m'a vini chagouzi, ma tanto ne m'a profita, forse faremo appena un occhiato, ritruendo giusto appunto a canzone di Miguel Dominici, il vostro scritto, donc, per farvi piacere di noi, a Valilla.
4: Ah, ma vi ringrazio.
0: E stati all'ascolto, eh?
4: A bene.
0: A Valilla di Miguel Dominici, in Anterci FM, in cui ho scritto da Matu Leoni, un nostro caro auditore che ci chiama spesso.

Avalil, Dimighe Dominici e Damatuleoni, Nantair CFM, in da nostra emissione di Idea Austra. Ci potete chiamare, ci fermani, 6 minuti, pa l'emissione. Chiamateci pur 0495 32 22 22, sarà a maniera di chioda l'emissione, scambiando sempre. Jean-Charles Papi, finici.

perso l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sepoltura mora senza un zitto. Un vuoti appena ammonto a baldanza, davanti qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

amici de Jean-Charles Papi, Nanta RCFM, è stato un piacere di essere stato in Cuvoscu stasimana, veramente un piacere di essere voltato così, di tornare zenta a tutto il mondo. Vi prego, come lo dice Giancarlo d'altronde, vi prego il più bello, e per me parte vi dico che sarà di ritorno Nanta l'antenna di RCFM lunedì mattina, per i nostri girandoloni avremo l'occasione dunque di assistere, di campa un intrinamento in cui sul club di ballo di l'association jeunesse ajaxienne. Tu dis-moi notre émission du groupe Horizonte.

et mon boue d'avastan dans ta ou en couguala fait pas fait passer la bonceuse à un man ou fait chercher d'y venir aux gens tout en temps. Sono mica troppo solo, c'è di quanto cagliente che passa una giornata e tutto qui. E no, ma mi contento così perché di non forse su bisogno di essere appena solo. Quando siamo nel nostro lavoro, faccio il mio lavoro, sono tranquillo e penso a questo mondo. Il y a un pas du Igrani qui m'accompagne nous dans ma dîner à Zéraïno. Nous y portons à peine à catch et qui sont fidèles comme. Comme les plus fidèles que nous avons droit. Mais ils sont passionnés de l'Igrach. Quand le Zibo, ils abattent au Ménig, des montagnes et nous, quand on a du honorette à chercher de gouliner un peu la montagne, que les gens couvrent un aimé, un micro trop longtemps, que les gens fuminent à l'Ossambert, ou les béfards, les péchis d'Aker Kilogi. Et bien, il y a une montagne, et on a fait qu'il m'a sempre bien joué. À travers et à Gatch et Dino et Bromina des Spatidia des Diaoméniga. Nous, si Chidro, quand tout capena dit Riboso, nous, l'histoire de savoir que quand on a du même machine en chaise, on pense à l'astronome, et sont tranquille, ou et cousi, cette semaine, ou l'uni, attaquez-moi cette semaine, comme le jour, le coup Gabou libre, ou je sais pas si. Dit, quand on a di stato attraverso a montagna e tutto questo un'attività di maniera a poi provvita di a montagna e partecipa a tutte queste corse che noi vediamo tutti i sidrali per i paesi soprattutto e per i sidrali che li va a Genova che l'organizzate noi paesi di una maniera in noi di va a conoscere il paese attraverso la corsa ma di noi i luoghi si permette i bulli con tutti quei diansi che forse non erano più puliti da Boyon Pizzo e faccio sempre viaggio di avere gente che si hanno gabo a arrivare a sta fuori gusti per fare campagne iso paesi di una maniera o dall'altra e donc è vero che tutti i nostri paesi che facciano queste corse di un piaggio di avere sta gente che vengono a correre e partecipano.

0: Chani sur RCFM. Au théâtre, tocca un nostro cuore. E se non ta scena, ovvero spettacoli, ci va, c'è sempre qualcosa. Anna Aurelia nous parle du théâtre, entre trac et fascination. Cette pratique, je vais y arriver, ne la laisse pas indifférente. Et c'est dans notre chronique qui n'est pas si.
1: Salute! Oggi si parla di qualcosa che tocca au cuore, au théâtre. Anna Aurelia ci parla di questa pratica che gli piace assai. Anche se la vaggia certe urte a bai urte.
2: Ci bouge tu memo, emo i roli, parlemo. C'è tutto il mondo che si sente, non che per esempio ciò a di... O teatro di una, per esempio, una principessa, una regina e tutto. E ciò a di... Ma mi dà di mica perché un cane sono una regina. E si sbaglia e dice... Perché mi viene come una regina? Sono un cane! Si sbaglia! Che è? Va a ridere, ma tanto tutto pubblico! Pieno di mondo, come diceva spettacoli, e è mo' appena... Quando che gli parla tanto... Gente sonne e parla, quando che va già appena a bevura.
1: Ma di dino una gamba di anda a veri spettacoli?
2: Beh, gli dice ben perché vediamo. E per esempio... Vediamo i gustoni, vediamo i sorrono. Di ba, ci sono gente che fanno teatro, di ballo, ma ballano, ballano, non tagliano. C'è un lume che segue la persona. Di impressionante, come faccio un lume a seguire la persona? C'è musica, e ba, si mette nella punta i begli, e gira non tagliano, c'è un battin. E un cascamica.
3: RCFM.

profumo i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò.

0: Et ridruem ou eura Paolo Turchi d'Oriani, qua zogroniga, obol paraiso e infernum.
1: Ici, RCFM.
2: Ici,
3: obol. Hai pensato di già a cosa hai dava dopo la morte? Peccato, siamo mica no film di Tim Burton, Beetlejuice, e non avemo mica un nostro manuale da spiegare cosa ci ora fa dopo la fine di un principio. Eppure, ci tocca rifletterci. Pareti i gerano che c'è un paraiso e un inferno, un purgatorio a mezzo che s'assomiglia a sala d'attesa di Aglinica Memar. Allora, ci tocca essere bravi soggetti da buonda in paraiso. Ma cosa è un paraiso? Un luogo luminoso, con angioli che cantano ante i nulli bianchi e lode di un signore. Da essere lungo l'Eterno. E cosa è l'inferno? Gli aulaci cornuti che pizzicano queso forche a mezzo a fiare da monte con un box VIP per quelli che sono stati cattivi. Io penso piuttosto che lo assumi a una giornata di riunione con il manager che ci parla di team building. Fine, tutti i casi pare tutta una serie americana. A me mi piace a pensare che ne avremo strudie in l'infinito globale, portando all'universale, come un zucchero in un caffè. Di tutte le maniere, obole, inferno paraiso, all'uso corso, avemo da udare quantunque. Ma bon, come sono pessimista, preferisco a pensare a un altro affare io. Cosa facciamo prima di nascere?
0: Ringraziamo a Paul Turchi d'Oriani, o bolla o ridruemo. Nanta RCFM ou in podcast quand de boulede. Restez avec nous dans un instant, un extrait des experts avec André Flore, généalogiste, dans l'émission de Michael Andréani.
4: Trouvé, c'est certes. Tu ne peux pas être bien loin. Rire d'enfant allongé

giorno. Sono Camillo Pasquali. Vi aspetto numerosi un martedì sera a 8 ore e mezzo al Centro Culturale L'Albor per passare insieme una bella stonda musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per Biazze e Buede Bia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: Et Sabrina Rani Moutido qui est au groupe Ouzvel Yudi Zula, un extrait de la très belle émission de Cédric Savelli que vous retrouvez le dimanche en intégralité entre 13h et 14h, extrait.
1: Ici RCFM.
2: Salut à tous, c'est Ben Benoudi. In liami, oggi è decimo filo tra due giganzone con siguna scenomica. Eppure i da rede chi sanno da risponde. Se i scontri, se i badi, una storia, quella ia di amma, di abrighera, di un desiderio, di a resistenza, di l'attesa e di ciò che ci dene tutti insieme. Allè, andiamo. Eureka, a storia d'Altin Gun, principia quasi per azzardo. In un 2016, o assista neerlandese Jasper Verhulst face un ibog in un concert in Turchia e per curiosità si mette a infrondiarsi tra i wanki di un discario in Istanbul, scobredando Baris Manço, Selda Baksan, Erkin Kovray, i pionieri di scena psichedelica anatolica di anni 60-70, e ne vermas balutido, sopra sotto, si sente diamato da qualcosa. Bultato in Amsterdam, piglia corpo e fondo l'idea di un gruppo nuovo, diventa quasi un'ossessione. Vuole risuscitare quell'energia, fa la balla a modo odinco. Si mette in cerca d'ando da soggi musicanti turchi per da autenticità o brugetto. Oggi un gruppo è composto da neerlandesi e di turchi, si canta quasi solo un turco. Prubone una riappropriazione da lontano, modernissima. Fatta di sante, wawa e chitarre fuzz. Il successo venarà assai presto ed oggi il progetto gira le più belle scene d'Europa. Si ne è stati nominati ai Grammy in 2019. Il testo di questa canzone conta una distanza, un amante che fa subliga all'amada di venire correndo a trovarlo a luce e usole, mai in dubbi come medianotte, in luoghi deserti, lontano dai sguardi buttagliosi. Un incontro proibito, sussurrato da un paese che li hanno lasciato per farlo scoprire sente meglio al resto del mondo. Dall'altro lato di un Mediterraneo, a Diamasi Vage Umanda, e stavolta ci troviamo con un artista arraigato in da Zodera, un tercano, all'opposto di un percorso cosmopolitano di Altin Gun. Juanito Valderrama nacque in 1916 in Torre del Campo, in la provincia di Jaén, in Andalusia. Inizia la carriera di Ugantu in 1935 e non si fermerà mai più. 60 anni di carriera sino all'ultimo soffio di 2004. Benché si considerava un cantaore flamenco, die la copla, quello genere popolare spagnolo a cavallo fra canzona e teatro cantato che l'ha fatto esplodere, sino a diventare un mito che le odie. La canzona la più conosciuta è L'Emigrante, scritta in 1949, è diventata l'inno di centinaia di migliaia di spagnoli costretti all'esilio dopo la guerra civile. Valderrama, all'incontrario d'Altin Gun, non ha mai lasciato la Zodera calda d'Andalusia. La canzone che da gente awa, chi si era carino mio, appartiene a una forma un po' più scarsa di Uganda, a colombiana, un cante de ida e de vuelta, un canto di bassa e bene, d'andà e di ulta, nato dai scambi tra Spagna e America Latina. Il testo è semplice e ci tocca augure, voleria amore mio, chi mai ti scordine, a me mi pare un terzetto rosinco.

Alors, oui, c'est bon ça. Cominciamo con un grano appena rosso a 100 inci e io finisco a 180, 240 di maniera che lei non sia il più liscio possibile quando abbiamo la nostra dinta nanto sta pulito e questo che rende che fa la vinizione di omoplo di aborto che non abbiamo. Allora dopo quello ad Agambia qui siamo andati un castagno vecchio per arrivare a questa maria, quindi questo vecchio d'aule che ha avuto noi da posto per fare la restaurazione, quindi gustiamo abbastanza di intanadorale di maniera a mantenere il colore d'origine il più possibile, quindi gustiamo che ci sia mica dinta, ma è vero che non torna a borta noi, su interiente ci mandano appena più fosca perché il castagno d'origine comunque è chiaro e facciamo sempre appena questi colori appena foschi per stare e il colore tradizionale che girano nei paesi. Secondo niente, noi tutto c'è di tutto in noi, ma a più parte quando abbiamo porte finestre o persiane ci mandano un colore appena vosco che si assomiglia al castagno in anzo che era dinto. Allora per esempio ribiamo l'esempio di Stamaria, questi abbiamo donato pochi uiti tavoli di castagno, quindi si assomiglia come tu puoi vedere qui a Maria d'origine, ma ci invece rossi come o gubertuli e tutto ad essere obbligati di partire in un castagno nuovo che è abbastanza più bianco e tanto questi già circa di vali una dinta per assumiarsi a uiti castagno perché bon, a forza becce d'augle castagno non è quasi più per piccoli affari, per i bano, per piccole borte ci sortiamo, ma bon, beh, per esempio il gubertulo che è grande, che fa un metro per 60 in largo on a du bio abbastanza per poi lo arriva a stare. Allora c'è da dire di noi che ha recuperato a fur e a misura che si montiamo in isola a dirite a man, che mora ora di noi che ci aiutano, che ci chiamano, guarda, di smontare questi travi e tutti questi. Allora è vero che quando voi si recuperate, sono sempre valli e voilà, per fare i gusti e così ci si imprestano. Poi faccio anche l'intero perché sono vecchi mobili tradizionali di noi, questo di una Maria Orezinca che ha al minimo 150 anni forse o forse anche più, sono tutte mulure che sono state fatte a mano, quindi mi va piacere di là di tornare la nostra vita a questi mobili tradizionali perché bon, i vemo di nuovo ma i vecchi mobili stanno i vecchi mobili a maniera che è stata fatta a Nanzo. Ma a causa di noi di arrivare due remobili nemmeni, donc in Tavagno, che erano stati fatti da Giulio Bernardini, che è Bogonicide, e che dirà di noi Bancalara, pas di là, di Gantaore, e a Giulio di subiegge di arrivare un mobile che l'ha eu a Vatuel, tanto. Donc è sempre un bar di en nostra vita a questo mobile che è stato in taglio. Una persona, una da Inca, che mi ha chiamato per arrivare, e ben, ha dû arrivare come lo giorno, di maniera che lo stiano il più tradizionale possibile, come l'era stato fatto a Lebico. Io mi è arrivato a scambiare di sicuro, perché ben anzi, Gusti, per esempio, sta Maria Gusti è stata fatta tutta a mano. Noi abbiamo fatto mortese e denon con le macchine, e anzi, vicino a Gudaiolo e una sega a mano. Dunque, era più assai più manuale che ciò che ne avevamo avuto, quindi è vero che c'è un piccolo scambiamento. Ci appena i dubbi, questa mera Gusti si può arrangiare perché era comunque in stato, ma a causa di noi di ribiare in che una non si può più fare nulla, c'era più lavoro, c'era scambiato tutte le bezze. E dunque un balle più a bene di dare due bezze di legno vecchi a meida fragili. Balle meglio corpo di rivane una nuova, sempre con gli stessi muri, gli stessi muri, ma tanto è vero che tu consigli di più sta fare gusti di arrivare. Quando lo si può arrivare su petane proprio a vecchia, che lo si è una mare, una scancheria, un placard poco importa, ma quando lo si può, ci la fare appena avrage, gaiente, ben se non d'avere qualcosa antico lì, perché di auguri che parla, chi bene di a casa di bobone o così o quella, ma quando non si può, questa allora è una affare che ha visto più spesso, niente, ribiano con tutti i mobili, bon, forse il gusto di uno
cafatu e poi c'è appena tutto il gusto di va campa i mobili che lo gira nei vetti e gas e a di baesi perché bon questo è uno di un affare che rimane a pena dove i giovani i violini che ribbiano e gas e di gacar e di wabon in i baesi e ribbiano piano le scene del ciò che c'era dentro come lo era guarda toujours qui toca au lait, nous, que nous y ait une série d'ivoire, que nous y ait nos persiennes et aux albons, finistres, au bord d'un train. Tout ce qui toca dentro, pour souvent isolati, à nos antigos, nous, bien, que ça, on chez Mika. C'est si bien de Dieu Glientino et tout ce qui dit mot pour les cadavres à Gaza, que nous y a mot pour les traditionnels, mais aussi nous dit nos cousines. Alors, les cousines, il y a un si lancia non più non tacca cosa in muerno è finita appena l'ebiga non vediamo se cugine in castagno tinte appena vosche ma ci rimane con tutto appena i cugine rimane appena le scancerie le scale quando c'è i piani come nei paesi c'è assai piani a culo arriviamo con tutto che carchi scale e sempre di queste maniere tradizionali come le erano lenzo e si adatta come lo giuro ai vecchi gas e gorsi allora nei gidan a niente di un cliente di quello che c'è noi demo nostro avviso di provvisionale ciò che consigliamo ma di con tutto quello che c'è e ma cave spesso di va assai affari moderni allora di sicuro è legno ma di mica legno come vogliamo ben sa come sta mare o come sta fuori fermo i colori fermo non te cugine fermo assai lac di on a dit appena speciale fermo assai affari moderni non c'è niente fiediano non te internet oggi ci mandano due idrati e puoi evacuare puoi evacuare puoi evacuare a misura che hanno nelli penso che tu amo a me a babò questa parola ma di a pagina d'oggi e due c'è da te a un mondo di aiente ciò che li volen è finito dalle vegano anche l'originale a borte così e la, enfin cercano manca capito tanto mi giurano a borte o anche loro vi giù a borte oggi ben a borte no i clienti discutemo li vemo un piccolo i sei nuino di a borte perché li vegano ciò che la nave che lo sia una borta, una cugina o tutti i lavori che noi vediamo oggi niente vuole nuovere ciò che adesso è una borta vuota pressa di troppo come sempre e oggi questo di noi è un problema ci siamo resi conti che oggi diciamo ci l'aspetta due mesi per avere una borta o a strafuare e niente diciamo bon, no non possiamo mica aspettare. Allora che l'industriale quando è buono mandato oggi si sa che si comandano PVC e alu facendo aspettare certe orti tracce e dieci settimane e questi tanti aspettano e non ancora in paese è più complicato aspettare tutte le settimane o dieci o forse le orti in cui più ci sono che hanno aspettato ma pare che oggi dice no boh andiamo a bere qualche siaccio allora penso che io ancora oggi siamo tutti nelle stesse nasse. E bon, e così dopo un po' mica forse niente in un'acheta o a parte, ma bon. Ma noi è meglio così di avere appena di travaglio d'avance perché bon, i tempi oggi sono complicati e ci la riconoscono. E donc, bon, ma è così, hein. Ce l'ho d'un peu, il va, è di una fabbricazione artigianale, ne pareti a farsi va genoa a mano, e donc, ce l'ho d'un peu, il va, e per fare la farina, ma si può non mica sempre va di furia. Alors, certi urti avemo, ma tutto là non si può mica sempre essere ne a furia di a niente, perché so pressati, perché. No, il nostro lavoro, il nostro lavoro, io la faccio come lo giuro. Donc, se lo giuro una settimana per fare tal mobile, tal la persiana, ce l'ho una settimana e basta, un po' non mi cavala in due ore.

puis quoi, si vous regardez est tout à fior, à Ginte, au plateau, et mon boy d'avastan en taouan kougola, peut passer à la bonseuse à Amano, peut chercher à deviner au gentil tante. Mi cadre Pouzol ou c'è du coup en tout cas il y a qui passe nous la journée et tout au gué et non ma mi contento così perché ha di non forse su bisogno de se appena solo quand nous sommes au nostro travail ou fais un mois de travail ou sois tranquille ou et on pense au astro non on pas du Igan qui m'accompagne nous dans ma dina à Zeraino nous y porte à peine à catch et qui sont fidi comme come i più figli che non abbiamo droit. Ma io sono appassionato di caccia. Quando lo si può, si abbiamo domenica, di montagna in noi. Quando abbiamo un'oretta, cerco di conamminare appena montagna, che sia un cubi in me, e mica troppo lontano, che sia un fiuminale, o sambato, lì per ci da qualche luogo. E per la montagna, è una cosa che mi ha sempre piaciuto. Attraverso e a caccia, e di noi, e bruminate, spazzigliate di domenica. Noi ci trovo con tutto appena di riposo e noi gli stessi affari che quando abbiamo la macchina in cese un penso all'astronauta e sono tranquillo e così la settimana o lunedì attacchiamo la settimana come lo giorno con Gabo libero ci sono posto io corro appena di stato un attraverso a montagne tutto qui, un'attività di maniera a poi provvita di a montagne e partecipare a tutte queste corse che noi vediamo, tutti questi idrali per i paesi, soprattutto. E per questi idrali che li va a Genova, che li organizzano noi paesi, di una maniera in noi di va a conoscere il paese attraverso la corsa, ma di noi i luoghi, si permette i bulli con tutti i diansi che forse non erano più puliti da un pezzo e faccio sempre piacere di avere gente che si hanno gabo a arrivare a sta fare i gusti per fare campagna iso paese di una maniera o dall'altra e donc è vero che tutti i nostri paesi che facciano queste corse di un piacere di avere sta gente che vengono a correre e partecipare di noi. Il mio paese permette di tutto, di noi ci sono e penso già di amore, di questi che abbiamo fatto a Movida, che abbiamo fatto a Moviola, che abbiamo fatto a Moganza, che abbiamo fatto a Modrawaio. Allora di sicuro c'è sempre qualche strada, questo non è possibile che ma forse che ci sarebbe un stato in cui è grande città, i strati. Donc, oggi ha dovuto uscire, ha scambiato per un'onda. Il mio paese è di essere a lasagne. Come per tutti, è sempre più bello perché ognuno ha la passione per il suo paese. Ma so che attraverso questo paese cerchiamo sempre di valutare un po' attraverso quella soggia che non è in grado per fare feste, per fare i concerti, per cercare di noi di fare un trail che abbiamo fatto qualche anno fa. Sempre di maniera a far conoscere di più in più il nostro paese e di far bere a gente che beh, noi siamo un piccolo paese di noi come tutti i paesi di Corsica ma sappiamo fare anche penso che c'è sempre a prendere il lavoro perché c'è sempre qualche bici che sono all'usantico che cercano con tutto che o un calaro o elettricien o tutti questi affari gusti e oggi si spiazzano noi per cercare a personne qui travaille au bas à Kant ou donc ben ceux qui c'est simple au travail enfin et autres qui paye bas un mot tous un prix travail en cougon coulacherie en calor rien qu'au vrai gain tout qui est à nous paye bas à nous travail au nous non ni bas à Kant nous roudion alors comme tu dis j'ai bien réglé ta lasagne dit qu'on tout qu'on paye à bastant ça maillot n'a bien dit à Dawania c'est qu'on tout qu'on est bogi bas isoli nous yante ben migunoche nous annou qui chou la ronta lasagne e bene noi a bere ma non vanno mica a bere forse che sia un bastio o un astro allora gioventù vengo che piano piano regolano per i paesi perché so che beh, per esempio un talasagne so di noi a un consiglio gibale noi di Ursù di noi partecipano a safari gusti per imbibire a Mogun all'uso che ben su io di portare un piccolo abbedruccio di noi
a shtu muru e bego gi piano bien no ayante circa no a regula pei baesi bon malheureusement inu en coyante di continente gi cola no a stalla si ma per esempio un talasagne mo circa di va che gas di ubaesi banu a i gursi a iante i giovani che sono di dalla zagno di un astro baes mi circa di forza sa vendi da gusti a iante i gui che sono acheta la pe diver e con serano mica una casa secondaria nel veneno appena alle stade. Allora, quanto appena quando busso, come pare ci vanno calare, ci pare che cantano, e di noi, attraverso il canto, che è sempre su spirito d'amicizia, di ridroit, si on a zera face una mandiata, un cubo un aperitivo, come vemo ogni tanto, e di soprattutto se salire e s'aspertire. Ou quand bon ça disait gour tout était barreau les gours c'est qui a non qui tient une poésie tremenda hein dans tout la odeur et gnogonichimo et à travers ce gant tout ben ci permettait de dire droit ci d'empara et on berce dit on est dit là je trouve disperte un moment di gioia in nous et di gacha si di un nostro travail de azetimano. Il est simple pour scapper à peine de ce bousouille. Alors, à moi, tout le groupe est gourd, si les gens jeunes ou plus anciens, ils viennent chez nous d'autres, il y a un double quand ils sont en espérant et disent gourd, et double traditionnel, il y a du commissaire de gommer tout, il y a un parabadier, là, un paese. Dopo bon quand un groupe d'Awan de noi qui cantent nos sentimos sempre cantar donc è bella che siamo stati appena bagnati per il canto e mo cercato di continuare a fare questa fare gusti di sono appena guidar d'imparare le vostre canzoni di trasmettere di noi rodione di Adawan e mo quanto che di noi muvrini come a di ballato Nenzo che di quanto un gruppo conosciuto nel mondo sano e per me di quanto un gruppo qu'a fait tous les premiers bassi in Corsica et cu belle et magnifique canzone inscrite en coda di Antiramuro qui et donc di un piège force on identifie quand on a canzone di Muvrini.